0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo full core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: L'informazione di Blackout. L'informazione di Radio
1: Blackout. Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

0: Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro?
2: Recupero crediti, Edera. Ci attacchiamo a tutto.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins. Metallo full core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Boomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio.

0: Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
1: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la cassa antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Bissarabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Atteso a Harrisburg, il presidente americano Carter ispezionerà le squadre addette a impedire nuovi pericoli di contaminazione dalla centrale atomica incidentata. L'incubo intanto continua.

0: piano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Robin Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Robin

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta

0: TikToks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo full core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: cazzo è? Perché? Che cazzo?
1: Fai biglietto di chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisa che ce la piccolo.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

0: Natural Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sono una birra!
0: Natural Detox.
3: Io vengo da Bordighera.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita. Porta

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Cocopro?
0: No, cocoprofago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Cocoprofago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago! Dai ragazzi!

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins. Metallo sul corpo pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Rockins. Metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Atteso a Harrisburg, il presidente americano Carter ispezionerà delle squadre addette a impedire nuovi pericoli di contaminazione dalla centrale atomica incidentata. L'incubo intanto continua.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Audio documentario di Tullio Togni,

0: La Hamada è il tipo di deserto più ostile alla vita umana, caratterizzato da sabbia, rocce, polvere, terra secca e pietrisco. Occupa il 70% della superficie del deserto del Sahara. Le temperature variano molto fra il giorno e la notte. La scorsa estate, nelle ore più calde, hanno superato i 50 gradi. Nella Hamada del Sahara, a sud dell'Algeria, vicino alla città di Tindouf, all'interno di un campo profughi sorge un centro per persone con disabilità. Il direttore parla di un concetto che può essere esteso a tutto il popolo sahrawi. Quel concetto si chiama autonomia. Il direttore si spinge addirittura un po' più in là. Dice che quello che io posso fare, anche tu lo puoi fare.
1: Il nostro dovere, come ti chiami? Questa è Paola.
2: Laura.
1: Laura. Eres una persona come todos.
3: Como educadores.
1: Le enseñamos una destreza básica. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te vistes, Laura? No molestas a nadie, Laura. Espérame. Laura. Siempre te tienes que sentar a nivel de niño. A nivel de niño. Escúchame, Laura. ¿Sabes lo que es esto? Escúchame, Laura. Espérame. ¿Sabes lo que es esto? Es un cepillo. Aquí no, esto lo hago yo todos los días. Que no vengo de diferente. Que lo que yo puedo hacer, tú también lo puedes hacer.
0: Quando le forze armate del Marocco invasero il Sahara occidentale nel novembre del 1975, migliaia di persone appartenenti al popolo originario, i Sahrawi, furono messe in fuga e trovarono rifugio nel deserto della vicina Algeria, dove si insediarono in modo del tutto provvisorio. In pochi avrebbero potuto immaginare che la loro terra, il Sahara occidentale, territorio che si trova a sud del Regno del Marocco, che in precedenza era stata una colonia spagnola, sarebbe rimasto un territorio occupato militarmente al quale non sarebbe più stato loro permesso di accedere. In pochi avrebbero potuto immaginare che ancora oggi sarebbero rimasti confinati in quei campi profughi in Algeria, che col tempo sono diventati città di sabbia e cemento, con una popolazione di oltre 173.000 persone, dipendenti quasi totalmente dagli aiuti internazionali.
4: Quando arrivammo qui all'inizio non c'era nulla, era solo Hamada. Solo in seguito si sviluppò l'idea di creare delle wilaya, ossia diversi agglomerati all'interno del campo profughi. Ma all'inizio, quando arrivarono i primi Sahrawi, non c'era nulla. Le famiglie costruivano le tende con le malefa, gli abiti tradizionali delle donne. Poi, col passare del tempo, abbiamo cominciato a costruire e sono nate le prime wilaya, Smara, Layun e Dakhla.
0: Smara, Layun, Dakhla sono i nomi delle città rubate, ossia le città del Sahara occidentale che i Sahrawi si portarono con sé al momento dell'esilio forzato, denominando allo stesso modo i vari campi profughi in Algeria. Una mappa geografica simbolica allo scopo di non perdere il legame con la terra di origine e mantenere vivo il ricordo, anche se per le generazioni successive, nate e cresciute in esilio, quei nomi col tempo si sono trasformati in un semplice sentito dire.
5: Just alternative, what should change, what should remain, people's opinions, people's ideas, and all of that sort of things. A lot of them are closed today because so we are heading towards.
6: Prossimamente ci sarà il congresso del Fronte Polisario, in cui verrà eletto un nuovo governo per la Repubblica Araba Democratica Sahrawi. In vista di quella data, tutte le persone che lavorano negli uffici dell'amministrazione pubblica devono partecipare alle discussioni politiche. E sono discussioni che possono durare davvero molto a lungo. Ci sono così tante questioni da trattare.
5: And you know, they have so many topics, they talk a lot, it can last for 6 hours.
0: I campi profughi sono un pezzo di deserto in territorio algerino sotto amministrazione del Fronte Polisario, il governo in esilio Sahrawi che rivendica l'indipendenza del Sahara occidentale. Nell'attesa che la situazione politica si sblocchi e che si realizzi il referendum per l'autodeterminazione che le Nazioni Unite promettono dal lontano 1991, l'anno in cui fu firmato il cessate il fuoco che sancì la fine della guerra con il Marocco, la Repubblica Araba Democratica Sahrawi si concretizza qui, e al di là degli ostacoli e delle condizioni inospitali, ha tutta l'aria di essere una società e un governo come tanti altri. Vi è un centro nazionale, situato nell'area di Rabuni, e poi vi sono le amministrazioni regionali. Oltre a Smara e Laayoune e Dakhla, vi sono altri due agglomerati, Auxerre e Bojador. Ognuna di queste wilaya si divide in distretti, o quartieri, ciascuno dei quali ha una sua amministrazione e una sua rappresentanza a livello della città e a livello nazionale. Tutte le istituzioni e tutti i servizi, come l'educazione, la sanità, gli affari esteri, la difesa o altro, hanno infrastrutture tanto a livello nazionale quanto a livello regionale. La persona ascoltata poc'anzi, Demah Ahmed Mati, governatrice di Tifariti, un distretto della città di Smara, ha il compito di portare a livello regionale quanto viene deciso a livello nazionale e di città e al contempo di trasmettere in alto le richieste e le rivendicazioni provenienti dal basso. Una struttura piramidale a tutti gli effetti, molto attenta però a fare in modo che la comunicazione e il potere si mantengano tanto in un senso quanto nell'altro. Come ci racconta la governatrice della wilaya di Auxerre, i servizi sono molteplici e diversificati.
2: La wilaya di Auxerre è una wilaya متوسطة, ma من الولايات الكبار ولا من الولايات الصغار, سكانها حوالي 37000 نسمة.
4: Auxerre è uno dei 5 agglomerati dei campi profughi e a dimensioni medie. Conta circa 37.000 abitanti, di cui la maggior parte sono donne e bambini. Ci sono 6 daira, ossia distretti, e ognuno ha una sua scuola dell'infanzia, una scuola elementare e una mensa. Nella wilaya ci sono 2 scuole secondarie e 2 scuole per persone con disabilità. C'è inoltre un ospedale regionale, un centro di donne e un centro di informazione. Infine abbiamo 2 cooperative di artigianato.

0: La RASD, la Repubblica Araba Democratica Sahrawi, venne proclamata il 27 febbraio 1976 come risposta all'invasione del Sahara occidentale da parte del Marocco. Per quanto sia membro dell'Unione Africana, né le Nazioni Unite né l'Unione Europea l'hanno mai riconosciuta. La considerano un territorio non autonomo, sul quale in ogni caso il Regno del Marocco non ha alcun potere secondo il diritto internazionale. Sotto molti punti di vista, il Fronte Polisario, riconosciuto invece dalle Nazioni Unite come unico rappresentante del popolo Sahrawi, ha creato nella terra algerina ricevuta in prestito una forma di autogoverno progressista e un esempio di democrazia partecipativa, in particolare per quanto riguarda tematiche come l'uguaglianza e la giustizia sociale, oppure la promozione del ruolo della donna. È quanto ribadiscono la governatrice della wilaya di Auxerre e il direttore dell'ospedale nazionale.
1: Sfortunatamente, quando vediamo la realtà politica che ci sta attorno, soprattutto nei paesi confinanti, la situazione non è incoraggiante. Però è anche per questo che stiamo dando tutte le nostre energie per creare un paese indipendente, che sia governato dal Fronte Polisario, perché nella sua struttura e nel suo programma la giustizia e l'uguaglianza di genere sono una priorità. Le donne Sahrawi hanno un ruolo cruciale nella società, come dimostrano le statistiche. Rappresentano l'80% nel settore dell'educazione, il 70% nella sanità e forse anche più del 90% negli uffici dell'amministrazione locale. Il contributo delle donne alla causa Sahrawi è fondamentale, tanto qui come nei territori occupati.

0: lo che è il sistema sanitario saharawi.
1: Il sistema sanitario saharawi è gratuito, è totalmente gratuito.
0: Normalmente, non so cosa.
1: Normalmente abbiamo fra i 100 e i 120 pazienti al giorno. Abbiamo 4 consultori, un settore ginecologia, uno di chirurgia e un pronto soccorso per le urgenze, aperto 24 ore su 24. Abbiamo inoltre il settore di pediatria e di medicina interna.
0: Grazie a Dio siamo un esempio dei paesi vicini a noi.
1: Grazie a Dio siamo un esempio per i paesi vicini a noi. Siamo un esempio in quanto Ministero di Salute Pubblica, con i suoi programmi, i suoi medici, con il suo rigore e la capacità di ricezione. Siamo un esempio per i paesi vicini perché abbiamo una precisione, un'assistenza primaria di qualità molto elevata, tanto che loro stanno cercando di imparare dalla nostra esperienza. Siamo un campo profughi, però per il tipo di trattamento che riserviamo ai nostri pazienti è come se fossimo in un paese normale.

0: Il nome della cosiddetta cooperazione Sud-Sud, ossia fra paesi che un tempo venivano definiti in via di sviluppo, accordi fra il Fronte Polisario e il governo cubano garantiscono la presenza costante di medici cubani nei campi profughi, mentre consentono a numerosi giovani Sahrawi di proseguire gli studi universitari sull'isola caraibica.
1: Sono cubano. È una brigata di cooperazione cubana che sempre viene se passa un anno.
2: È una brigata di cooperazione cubana che viene sempre. Rimane uno o due anni e poi se ne va e ne viene un'altra. Normalmente rimane un anno, poi c'è un ricambio e ne arriva un'altra. E così di seguito. Abbiamo un ginecologo, un chirurgo, un traumatologo, un pediatra, uno di medicina interna, tre generalisti, un anestesista, una levatrice, un'infermiera e un ecografista. È dagli anni 70 che arrivano le brigate cubane.
1: Sono degli anni 70 che stanno arrivando la brigata cubana.

Nella definizione delle Nazioni Unite del concetto di rifugio prolungato si fa riferimento a quelle situazioni nelle quali i rifugiati si trovano in una situazione di lunga permanenza e di difficile soluzione, in una sorta di limbo. Le loro vite possono non essere direttamente in pericolo, però i loro diritti e le disponibilità economiche di base, le necessità psicologiche e sociali, continuano a non essere soddisfatte dopo anni di esilio. Un rifugiato in questa situazione è spesso incapace di liberarsi dalla dipendenza forzata, dall'assistenza più totale. Per quanto tenti di fare il possibile per rendere quantomeno accettabile la vita nel deserto dell'Hamada alla sua popolazione, la Repubblica Araba Democratica Sahrawi rimane a tutti gli effetti uno stato fantasma, cioè uno stato senza patria che per sopravvivere deve contare pressoché totalmente sugli aiuti umanitari internazionali. Questi aiuti umanitari, sacconi di riso, mais, cipolle, acqua e altri beni di prima necessità, vengono distribuiti una volta a settimana e provengono dal governo algerino e da altri paesi, come la Spagna, la Francia, gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, oltre che dalla Mezzaluna Rossa, dalle Nazioni Unite e da centinaia di ONG. Il Fronte Polisario si occupa della distribuzione

A volte è triste guardare in faccia la realtà e rendersi conto che qualcosa sfugge alla logica del pensiero, che le contraddizioni fanno da padrone. I Sahrawi dicono che le persone che arrivano da fuori, nei campi profughi o nei territori occupati, si sorprendono di come possano essere persone tanto gioiose nonostante le condizioni in cui vivono. Le disuguaglianze create dagli aiuti umanitari non sono di certo il problema principale. I Sahrawi vivono nella prigione del tempo, affossati sotto la sabbia e il pietrisco dell'Amada algerina e sotto lo status di rifugiati a tempo indeterminato che è stato loro addossato. Gli aiuti umanitari non hanno, come invece dovrebbe essere, la funzione di risolvere la situazione o quantomeno di alleviarla nell'attesa di una soluzione sul breve o medio termine. Gli aiuti umanitari ripetono la stessa situazione da 45 anni e col tempo hanno fatto dei Sahrawi dei soggetti passivi a cui va assicurato unicamente il diritto alla vita, offrendo loro gli stessi e sempre uguali beni di base, ma ai quali non sono garantiti i diritti dei vivi, ossia il soddisfacimento dei bisogni sociali ed economici e soprattutto la dignità e l'autodeterminazione. Il paradosso sta nel fatto che la maggior parte delle potenze che inviano aiuti per garantire la sopravvivenza dei profughi Sahrawi sono le stesse che alle loro spalle stringono accordi politici e commerciali con il Regno del Marocco, sicuramente allettate dal fosfato presente nel suolo del Sahara occidentale occupato e dalla pesca praticata nelle sue acque, come pure dal contenimento, per opera del governo marocchino, dell'immigrazione africana verso l'Europa. Quel che sembra chiaro è che fra le potenze della comunità internazionale non ci sia nessuna volontà politica di risolvere quello che è ormai definito il conflitto dimenticato dell'ultima colonia africana e anzi con l'arma degli aiuti umanitari hanno creato e continuano a mantenere una situazione di stallo e dipendenza pressoché totale.

0: Come ho detto, siamo molto grati per il supporto e gli aiuti che ci arrivano dall'esterno, ma vorremmo anche mandare un messaggio attraverso voi ai vostri paesi, ai vostri governi, affinché possano fare pressione sulle Nazioni Unite per fare lo sforzo di trovare una soluzione per questo conflitto politico prolungato e per essere seri nel trovare una soluzione.
1: No, you didn't mention a date. There were some questions about it.
2: This is like the moon here. You don't have anything, so you need to recycle it. And this is another experiment, which is new to us. This is not something that we developed. It's a Dutch technique, which is called water box.
3: My name is Tal Ibrahim, I'm an agriculture engineer and a refugee from Western Sahara. I study agriculture in Syria and I have been working in agriculture.
4: Mi chiamo Tal Ibrahim e sono un ingegnere agronomo e rifugiato dal Sahara occidentale. Io ho studiato agronomia in Siria, ho lavorato nell'agricoltura in questo posto dal 1995. Sono un rifugiato sahrawi e, come gli altri, vivo in una delle zone più inospitali del pianeta. È un vero deserto dove non cresce nulla, né erba, né piante, né alberi, c'è solo sabbia e roccia. Siamo un popolo originariamente nomade, ma per condizioni politiche siamo stati costretti a scappare dalla nostra terra di origine e rifugiarci in un campo profughi nel deserto algerino. Poiché niente,

0: crescere qui a causa delle condizioni climatiche del terreno. E poiché siamo un popolo tradizionalmente nomade, quindi non abituati all'agricoltura, siamo diventati un popolo totalmente dipendente dagli aiuti internazionali quanto ai beni di prima necessità. Ma con il tempo abbiamo continuato a pensare a come fosse possibile creare un'autosufficienza, una sorta di indipendenza. Per questo molte persone in passato hanno cominciato a creare dei piccoli orti artificiali per creare del cibo fresco.
1: Self-dependent, to create a kind of independence. Through the years I kept thinking to develop or in developing a system that saves.
0: Con il tempo ho continuato a riflettere su come fosse possibile far fronte alle condizioni sfavorevoli, creare un sistema che permettesse di risparmiare acqua, soldi, tempo ed energie. Poi un giorno un mio amico mi ha inviato un documentario sulle tecniche di produzione agricola e idroponica e da lì ho sviluppato una sua versione più economica che permette di risparmiare il 95% del consumo di acqua.
1: And it saves 95% of the water

0: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di Radio Blackout. Così ricomincia anche un nuovo anno per l'info del mercoledì.
1: Oggi mercoledì 16 settembre, ritorniamo dopo questa pausa estiva. Molto contente di essere di nuovo ai microfoni di Radio Blackout.
0: Come sempre vi ricordiamo i vostri numeri preferiti, 346-667-3263
1: e 011 249 56 69 per telefonarci in diretta.

0: Nuovo anno di buoni propositi, infatti per una volta siamo partiti anche in orario. Non succederà mai più, ve lo promettiamo.
1: E prima di iniziare dandovi le notizie e gli approfondimenti di oggi, un saluto speciale a tutte le persone che si trovano in questo momento in stato di reclusione. Vi vogliamo tutte libere e tutti liberi.

quindi come sempre vi diamo un'anticipazione di quelle che saranno le dirette e gli approfondimenti di questa mattinata informativa. Che avverranno dopo la consueta rassegna stampa. E quindi iniziamo con un racconto del Comitato Genitori Montani Disagiati della Val di Susa, che si stanno mobilitando per permettere una pediatria al momento sottopresenziata in valle.

0: Passiamo a parlare di scuola invece con le cattive maestre, l'apertura del nuovo anno scolastico, la scuola di Val di Tara, tra razzismo istituzionale e precarietà strutturale.
1: Andremo poi a commentare con Murat Cinar l'operazione La mia famiglia è sicura, operazione con la quale in Turchia sono avvenuti arresti e perquisizioni ad anni della comunità LGBTQIA+ turca.

E da Barcellona con la coordinadora antifascista parleremo delle piazze che da inizio settembre si sono date per contrastare i partiti e i gruppi neonazisti che si sono voluti appropriare appunto delle piazze attorno al giorno della Deida. Plantenkara al fascismo, e con la coordinadora antifascista di Barcellona.

E vi ricordiamo di scriverci, mandarci messaggini, consigli di canzoni, articoli per interagire con noi durante questa prima diretta dell'anno nuovo che è arrivato, perché l'informazione la facciamo tutte e tutti insieme.

E per questa ripresa non poteva che accompagnarci la Femme. State ascoltando Si Un Jour, promettiamo che saremo più creative con le scelte musicali, visto che la Femme ci ha accompagnato spesso anche l'anno scorso. Iniziamo con la lettura delle prime pagine di oggi dal Corriere della Sera. Via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, poi leggeremo qualche articolo più approfondito dal Manifesto e dalla Stampa di oggi. Continuiamo con il Corriere. Lituania, jet italiani in azione, abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile. È una notizia che si rincorre per la maggior parte delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Anche la Repubblica riporta drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. Questo si riferisce invece alla, diciamo, virata ad est, come viene chiamata da altri quotidiani, di Salvini, che nella rincorsa a Vannacci dichiara appunto di voler sospendere l'invio delle armi in Ucraina. Sempre dalla Repubblica torna al tema della legge elettorale, sì, del Senato nella bagarre. E passiamo poi alla Stampa, che abbiamo comprato noi questa mattina perché voi non la dobbiate comprare, leggere, sfogliare. Tra l'altro appunto non vi sono presenti particolari articoli interessanti. Sempre riprende la questione della legge elettorale e dei jet italiani contro i droni russi. Per prima, diciamo, parla di questo schiaffo a Trump. La Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm, che era appunto una proposta di riforma che aveva avanzato Trump per garantirsi successo contro questi da lui segnalati brogli elettorali, possibili brogli elettorali nelle elezioni di midterm, che ricordiamo si terranno a breve e sulle quali sicuramente avremo modo di fare altri approfondimenti. Saltiamo a pie pari tutta la monnezza della destra e arriviamo al Manifesto, che come al solito ci regala un gioco di parole parlando della legge elettorale, broglio di Ricino. Resta solo il voto della Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier, con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa, si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste dell'opposizione che sperano nella Corte Costituzionale o che Lega e Fratelli d'Italia capiscano la fregatura. Appunto, si parla anche tanto di questa spaccatura a destra. Destra che non si sa bene come si presenterà alle prossime elezioni, se includendo o meno Vannacci all'interno delle coalizioni. Comunque avremo assolutamente modo di leggere più approfonditamente quanto riguarda questa legge elettorale. L'ultima cosa che volevamo sottolineare dalle prime pagine è questo approfondimento dell'Avvenire sulla questione delle vittime, dei morti sul lavoro. E oggi infatti si sono segnate, a partire da inizio anno, 1000 vittime, un record assoluto rispetto agli anni passati. L'Osservatorio Indipendente di Bologna denuncia nel 2026 superata la soglia simbolo. E l'approfondimento parla appunto della questione degli appalti tra edilizia e trasporti. Il lavoro ha già fatto 1000 vittime.

E partiamo dalla lettura di qualche articolo dalla stampa locale, a pagina 32, un articolo che parla di TAV, parla in particolare del Consiglio regionale che si è tenuto ieri, nel quale Cirio a quanto pare ha alzato i toni. Leggo da questo articolo di Giulia Ricci: la Torino-Lione fa perdere la consueta, virgolettato, moderazione al governatore Alberto Cirio, folle discutere ancora dell'opera, quanto sta costando ai cittadini questo dibattito, ira delle opposizioni, nessun rispetto verso l'aula, il PD vota un documento chiaro, l'opera è indispensabile, ricevendo il sì di Stati Uniti d'Europa, AVS e Movimento 5 Stelle mantengono la loro contrarietà. Quindi segnalata questa spaccatura all'interno del cosiddetto campo largo, sollecitato appunto questo dibattito in aula dalla destra che stava proprio ricercando questo. Diciamo nulla di troppo interessante da evidenziare in questo articolo, se non che Cirio appunto a quanto pare ha perso le staffe fuori dall'aula prima di andarsene. Chiosa: sarò alla manifestazione SITAV, anche se mi sembra assurdo doverla fare, se serve scaverò i tunnel con le mie mani. Qui in redazione appunto sottolineavamo quanto la crisi evidente che sta colpendo quest'opera, i ritardi nei lavori, la proroga richiesta per lo scavo del tunnel di base, fanno sì che addirittura Cirio si proponga come talpa. Vabbè, al di là di queste boutade, ricordiamo che il 3 ottobre si terrà una marcia contro l'approvazione appunto del progetto della tratta nazionale Avigliana-Orbassano, una marcia popolare da Sant'Ambrogio ad Avigliana dalle ore 14, partenza in piazza 25 aprile, fermiamo insieme l'Avigliana-Orbassano.

sempre dalla cronaca locale, riprendiamo un video pubblicato da poco su Osservatorio Repressione, che parla di un'azione di ieri, martedì 15 settembre, da parte di alcun attivista di ultima generazione. Leggiamo da Osservatorio e Repressione che hanno preso parte a un'azione di disobbedienza civile nella quale è stata versata vernice lavabile arancione davanti all'ingresso della sede di Intesa San Paolo di Porta Palazzo, colorando la facciata dell'istituto. Le persone hanno distribuito ai passanti dei volantini rivendicando l'azione non violenta di apertura della nuova campagna di ultima generazione, non con i nostri soldi, contro le banche che finanziano combustibili fossili e industria delle armi.

Apriamo quindi la rassegna stampa nazionale con la notizia che svettava su tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali, ovvero la legge elettorale che fa un passo in avanti. Andiamo a leggere qualche articolo del Manifesto che ci descrive un po' i passaggi principali, dai seggi in palio alle firme per le liste, come cambiano le regole vista la nuova legge elettorale. Con 113 sì, 71 no e 2 astenuti, la legge elettorale è passata a Palazzo Madama, ma manca ancora l'ultimo passaggio a Montecitorio. La versione definitiva si presenta come una proporzionale con premio di maggioranza a turno unico, senza ballottaggio come previsto inizialmente. Il partito o la coalizione che prende un voto in più degli altri, perché purché sopra la soglia del 42%, vince il premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, fino a un massimo di 55% dei seggi. Si tratta di 220 deputati e 113 senatori. Dal computo rimangono esclusi i seggi riservati al voto estero. Su questi la destra ha infatti approntato un colpo di mano per cercare di rosicchiare quanti più parlamentari possibili. I collegi esteri sono stati ridotti da 4 a 2 alla Camera, da 2 a 1 al Senato, cancellando i principi della legge Tremaglia sulla rappresentanza degli italiani all'estero. Questo meccanismo è stato pensato per garantire stabilità, il cosiddetto Melunellum, può in ogni caso rovesciarsi al suo contrario. Nel caso in cui nessun partito o coalizione raggiunga la soglia del 42%, i seggi saranno infatti ripartiti in modo proporzionale, un'eventualità da non escludere già dalle prossime elezioni. Sono rimaste invece immutate le soglie di sbarramento fissate nel Rosatellum. L'accesso in Parlamento scatterà per i partiti sopra il 3%, mentre all'interno delle coalizioni rimane la regola del miglior perdente, che verrà conteggiato in modo proporzionale anche sotto la soglia. E al momento del deposito delle liste, i partiti e le coalizioni dovranno indicare il programma e il candidato presente al Consiglio, una sorta di antipasto premierato che la maggioranza ha provato a sanare esplicitando nel testo la salvaguardia degli articoli della Costituzione, in particolare il 67 e il 92, che riguardano l'assenza di un vincolo di mandato e le prerogative del Presidente della Repubblica nel nominare il Presidente del Consiglio. Vi è un ultimo colpo di mano: al Senato la maggioranza ha aumentato il numero delle firme necessarie alle nuove liste per concorrere all'elezione, perché fuori dal Parlamento si passa da 1.500 per collegio annuali a 6.000, circa 300.000 in tutta Italia. Ecco, questi sono gli articoli principali che riguardano appunto il Melunellum, che ha superato quindi, come dicevamo, lo scoglio del Senato, ce lo racconta Marina Della Croce. L'articolo sul Manifesto, il commento è riservato alla penna di Alfio Mastropaolo, che ci racconta come la legge elettorale sia una forma di golpe parlamentare che insito a sé ha molti dubbi di costituzionalità, che conclude per il peggio un percorso iniziato già negli anni Ottanta, ovvero una virata autoritaria che passa proprio tramite le maglie del Parlamento. Se con la nuova legge la destra ottenesse una solida maggioranza dalle urne, quello racconta Mastropaolo, il paese sarà definitivamente diviso in due parti: una avrà per intero il potere nelle sue mani e si darà da fare per opprimere l'altra, per sottomettere il potere giudiziario, neutralizzare la Corte Costituzionale e la Corte dei Conti, sancire così l'autonomia differenziata, la definitiva emarginazione del Mezzogiorno. Poi va quindi a raccontare tutta la serie di cose che si preannunciano di fronte a una prospettiva di questo tipo. Un'ultima cosa che va presa in considerazione rispetto al Melunellum è la difficoltà di mantenere la sfida che si pone di fronte nel mantenere una compattenza sul piano del centrodestra. Una compattezza che si è data nell'approvazione in Senato del Melunellum, ma che rischia di venir meno sul futuro, soprattutto nella tenuta tra i gruppi di Fratelli d'Italia e la Lega. Lo dimostra il fatto che si stanno già registrando la dimostrazione di un dibattito, di un ragionamento sul se porre o meno la fiducia al fine di minimizzare il numero dei voti a scrutinio segreto.
Come se non bastasse, vi è anche la difficoltà di trovare una quadra con il partito di Vannacci. Infatti Utrend ha pubblicato proprio nella giornata di ieri delle proiezioni che confermano come il nuovo sistema, con il nuovo sistema del Melunellum, l'eventuale alleanza del centrodestra con Futuro Nazionale diventa decisiva. In particolare, con Vannacci in coalizione, il centrodestra otterrebbe 226 seggi alla Camera e 117 al Senato. Diventa quindi fondamentale per Meloni avere l'appoggio anche di Futuro Nazionale.

E continuando sul tema della legge elettorale, ci sembrava interessante segnalare quanto i sondaggi siano stati e le simulazioni siano state decisive proprio nella scrittura di questa legge. Dalla stampa viene ripresa infatti una delle simulazioni più recenti, la simulazione U-Trend, che dice secondo le simulazioni sui sondaggi relativi allo Stabilicum, il centrodestra rischia di non ottenere la maggioranza da sola, avrebbe bisogno dell'alleanza con Roberto Vannacci per superare il centrosinistra, quanto leggevamo poco fa anche dalle pagine del Manifesto. Un'eventualità confermata anche dalle proiezioni di U-Trend. Secondo le stime attuali, i voti combinati dei partiti di centrodestra che compongono l'attuale governo si fermerebbero a percentuali inferiori rispetto al cosiddetto campo largo dei partiti di opposizione. Come abbiamo visto spesso anche succedere nelle elezioni degli Stati Uniti, il ruolo dei sondaggi e delle proiezioni fatte in anticipo rispetto alle campagne elettorali influenza moltissimo i giochi di alleanze tra i partiti, ma anche il dibattito che poi avviene durante le campagne elettorali e le elezioni stesse. Appunto, una legge tagliata e cucita su misura a seconda dei sondaggi, e vedremo appunto quanto poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi la fiducia sarà fondamentale per far passare questa riforma.

E quindi andiamo invece adesso a dare un quadro generale all'interno del quale il paese si agita, al di là dei brogli elettorali, del tentativo della Meloni di assicurarsi un premierato a tutti gli effetti, però il retroscena è quello di un paese che vede un'inflazione crescente e un cosiddetto sistema Italia, come viene definito da Vittorio Malaguti sulle pagine del Domani, che rischia di andare in tilt proprio per il dissesto economico provocato dalle guerre crescenti e dalle misure emergenziali che vengono messe invece a fronte del rialzo dei prezzi da parte del governo. L'articolo racconta una corsa all'inflazione partendo da un costo della vita che è in aumento da agosto al 3,3% rispetto a un anno prima, secondo quanto comunicato da Istat. Anche il PIL italiano è in rialzo per un misero 0,2% del secondo trimestre all'anno, quindi questo dato ci dimostra che l'obiettivo minimo di una crescita dell'1% che si era prefissato nel 2026 non sembra più a portata di mano. Per di più le aziende vedono un cielo nero, perché la stretta monetaria che va ad aggiungersi all'impennata della bolletta energetica è sempre a maglia più stretta. Il presidente di Confindustria, a dimostrazione di ciò, un giorno sì e l'altro pure, chiede alla politica di mettere mano ai prezzi del gas e dell'elettricità con una riforma strutturale, mentre invece il governo continua a proporre tagli delle accise, che tra l'altro sono in scadenza domani, come riforme tampone. La guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente, che hanno provocato un crollo della produzione senza precedenti su scala mondiale, sono molto lontani da una conclusione. Nel frattempo vi è anche una ripresa degli acquisti di oro nero, ovvero del petrolio, da parte cinese, che è un pericolo sul piano dell'economia mondiale, perché il fatto che la Cina avesse interrotto la compra di oro nero aveva fatto un effetto da stabilizzatore sui prezzi, mentre adesso il ritorno della Cina sul mercato ha fatto sì che la domanda abbia ripreso a crescere. In conclusione, l'alta tensione sul fronte delle materie prime contagia e sta contagiando già i mercati finanziari, soprattutto dai listini azionari dei bond, quindi da Wall Street all'Europa. Già ieri gli indici di borsa hanno fatto segnalare dei nuovi ribassi dopo quelli di lunedì. A Milano l'FTSE perso lo 0,14%, che si aggiunge al meno 1,68% di lunedì, quindi insomma anche la borsa sembra non reggere a fronte di una sempre maggiore pressione sull'economia, visto l'aumento dei prezzi dei carburanti.

0: passiamo a parlare di case edilizia, diritto alla casa, segnalando un dossier di Torino Today uscito oggi a firma di Paola Zannolli, al quale purtroppo non possiamo accedere per intero visto che è a pagamento. Però appunto poi passiamo alla lettura di un articolo del Domani che parla di edilizia soprattutto per quanto riguarda gli alloggi degli studentati. Torino Today titola: sulla carta sono 60.000, conti fatti non ci sono case accessibili e ben localizzate a Torino. Come si spiega questo paradosso immobiliare? Perché il vuoto diventa risorsa? Cosa c'entra la candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033? E perché viene utilizzata l'intelligenza artificiale per pianificare e prevedere le trasformazioni urbane? Torino vive una grande contraddizione, migliaia di alloggi vuoti mentre cresce la domanda di case accessibili, sostenibili, vicine ai servizi. Urbanisti, architetti, ricercatori e istituzioni provano a disegnare il futuro dell'abitare torinese con un percorso che guarda alla candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2023, mettendo al centro la domanda: chi abiterà le case vuote? E qui appunto si ferma la nostra lettura di questo articolo e passiamo alla lettura appunto di un articolo invece che approfondisce la questione degli studentati.
1: Leggiamo di volata l'articolo del Domani sul prezzi folli anche con il PNR che riguardano le affittanze studentesche. Gli studenti sono sacrificati per il soldo degli speculatori, è questa la tesi dell'articolo che conosciamo bene, quindi non andiamo ad addentrarci troppo nello specifico. Conosciamo bene i costi sempre in aumento, il mercato speculativo che riguarda le nostre città, in particolare quelle che hanno una vocazione universitaria e che in cui come dire la sua governance cittadina sta puntando in particolare sulla riqualificazione dei quartieri e degli studentati proprio a questo scopo. Ma in sintesi vi diciamo solo due dati: gli studenti universitari in Italia sono circa 2 milioni, fuori sede a seconda di come li contiamo oscillano tra i 670.000 ai 900.000 e i costi di una stanza, secondo l'osservatorio Stanze 2026 di immobiliare.it, indica una media di 740 euro a Milano, 627 a Firenze, 615 a Roma e 599 a Bologna. I privati sono sempre i protagonisti di questo mercato, soprattutto perché realizzare un posto letto costa circa 90.000 euro, mentre il contributo a sovvenzione pubblica è di 20.000 euro, quindi un ente pubblico non ha ovviamente gli altri 70.000, lasciando questo nelle mani il mercato nelle mani dei privati. Quindi l'edilizia è evidentemente quella dei privati, in un mercato che invece, mentre gli studenti non hanno i soldi per permettersi una stanza, prospera felice. Nel 2025 gli investimenti nell'edilizia per gli studenti hanno raggiunto 520 milioni di euro, il 51% di tutto il comparto living e oltre il 90% del capitale viene dall'estero. Questo è un po' il quadro complessivo che dimostra appunto una speculazione sempre crescente sul mercato delle affittanze studentesche.

0: come avrete potuto sentire ai microfoni di Radio Blackout, ma in generale anche, insomma, dibattito di questi giorni arrivato anche nei media mainstream, la questione del rapporto dell'inchiesta presentata dalla ONG francese Index, che appunto tramite ricostruzioni 3D dimostrerebbe appunto il coinvolgimento diretto dei carabinieri nella uccisione di Rami. Ci sembrava interessante leggere questo approfondimento dalla penna di Filippo Ortona per il manifesto uscito nel manifesto di ieri, che spiega un po' qual è stata la metodologia utilizzata da Index. Titola: al setaccio video, foto e planimetrie, la consulenza tecnica di parte realizzata da Index sulla morte di El Gam è frutto di un lavoro durato più di un anno e reso possibile dall'utilizzo di tecniche di modellizzazione 3D e analisi video. Che cos'è Index? Appunto questa ONG francese che riunisce architetti, ingegneri 3D, giornalisti e altri esperti per stabilire la verità e chiedere giustizia in casi di interesse pubblico, come recita il suo sito internet. Legata al laboratorio londinese Forensic Architecture FA, Index è un membro del network Investigative Commons. Per realizzare la perizia nel caso di Rami è stato fondamentale l'utilizzo del frame match, corrispondenza del fotogramma. Questa tecnica permette di costruire un modello 3D virtuale a partire da un video e da altri dati come la configurazione del terreno, la posizione di alcuni oggetti circostanti. Il modello digitale permette poi di rivelare informazioni che le immagini e i video non sembrano poter offrire a un primo esame. Più i dati a disposizione sono numerosi e precisi, più il modello 3D è fedele alla realtà. In questo caso la quantità di informazioni computabili è notevole. Oltre ai video delle due telecamere di sorveglianza che hanno filmato l'incidente, il faldone contiene le planimetrie del luogo, le fotografie dell'incrocio e dei segni che vi hanno lasciato i veicoli e molto altro. Il modello 3D ha permesso così di rivelare informazioni che la qualità scadente dei filmati di videosorveglianza non permetteva di cogliere inizialmente. Una volta costruito il modello, infatti, Index ha potuto misurare con precisione la distanza tra la volante e il motorino a ogni momento della sequenza. È proprio questa analisi che ha permesso alla ONG di identificare un primo netto movimento verso il motorino da parte della volante subito prima che i due veicoli entrassero nell'incrocio. La distanza tra i due veicoli in questo istante è così ridotta ad essere compatibile con un impatto, scrive Index. Applicando la stessa tecnica è stato possibile ricostruire con precisione la traiettoria seguita dai due veicoli. Questa parte dell'analisi mostra che, al contrario di quanto dichiarato finora dagli agenti, lo scooter non ha effettuato alcuna svolta a sinistra, ma si è mantenuto sostanzialmente dritto, mentre è stata la volante ad aver piegato verso il motorino, finendo poi per schiacciare il corpo di Rami.
1: Chiudiamo di volata il nazionale con ultime due notizie. Partiamo dalla crisi di Electrolux, che prevede una multinazionale che conferma un piano di licenziamenti per accedere alla delocalizzazione. Non è solo l'ex Ilva a disturbare il sonno del governo sulla produzione industriale, ma anche Electrolux, il colosso degli elettrodomestici, che rischia di lasciare per strada 1585 dipendenti. Così gli strascichi pesanti su le zone di Forlì, Solaro, provincia e Treviso, Porcia, scusate. Ieri i lavoratori di tutte le sedi sono arrivati davanti allo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, destinato alla chiusura. All'ultimo tavolo è stato confermato il piano precedente e sono stati ritoccati giusto la lista degli esuberi, e la delocalizzazione della produzione è ancora in campo. Consegue una promessa di mobilitazione indetta da FIM, FIOM e UILM, a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, e la mobilitazione prevede un corteo nazionale a Cerreto Desi. E anche una notizia da Notav Info: Filippo nuovamente assolto, la lotta Notav non si processa. Ancora una volta Filippo è stato assolto mercoledì 9 settembre, infatti la Corte d'Appello di Chambéry ha confermato l'assoluzione di uno dei volti storici della lotta Notav in Valmorien, finito a processo per alcune delle parole pronunciate durante una mobilitazione contro il progetto Lione-Torino. La parola sabotaggio era al centro del procedimento e questo l'aveva portato al processo, ma ancora una volta il Tribunale la ricostruzione non ha retto e quindi Filippo ancora è libero.

0: E mentre siete in ascolto di Sexy Sushi Cyril, passiamo alla lettura di questo articolo che riprendiamo dalla penna di Sabato Angeri sul Manifesto. Come leggevamo in rassegna stampa, tante le aperture sulla questione dei jet italiani che si sono abbattuti contro i droni russi e sulla tensione che si alza sul Baltico. Il Manifesto titola: sulla tregua in Ucraina tutti confusi tranne Trump, jet NATO abbattono un drone in Lituania, nave russa lancia razzi contro elicottero danese. Tra un drone abbattuto in Lituania e un confronto al largo della Danimarca, la guerra in Ucraina assume tratti sempre più europei. Intanto la presunta tregua sui siti energetici annunciata da Donald Trump continua a essere tale solo a parole. I belligeranti dichiarano di aspettare un passo concreto del nemico, ma poi lo accusano di aver violato gli accordi, quindi nessun passo avanti sul piano di questo, appunto, di una possibile tregua. Per assurdo, anche ormai non ci si stupisce quasi più, sembra che i termini della tregua non siano ancora stati decisi. L'unico dato certo è che Kiev e Mosca non vogliono inimicarsi Donald Trump. Per ucraini e russi la tregua è un'arma a doppio taglio, anche se nella fase attuale conviene molto di più ai primi. Kiev non ha munizioni per i sistemi Patriot e non riesce più a fermare gli attacchi nemici che dall'inizio dell'estate sono diventati sempre più devastanti. Soprattutto dopo la comparsa dei nuovi droni a reazione del Cremlino, sistemi ibridi a metà tra un drone e un missile capaci di volare fino a 600 km orari e relativamente economici. Evitare il disastro dei mesi freddi senza corrente, gas e acqua sarebbe una boccata d'ossigeno fondamentale in una fase difficile come quella attuale. Di contro, gli attacchi sulle raffinerie russe hanno inflitto danni ingenti all'economia russa. Mosca trarrebbe enorme vantaggio dalla ripresa delle sue attività di raffinazione e esportazione di idrocarburi e potrebbe puntare sul ritorno alla narrativa dell'operazione militare speciale. Intanto arriva l'ennesima levata di scudi europea contro la Russia dopo l'abbattimento di un drone nello spazio aereo lituano da parte dei cacci italiani decollati dalla base NATO di Šiauliai. Secondo le autorità di Vilnius, il velivolo è entrato in Bielorussia e sul luogo dello schianto è stato rinvenuto un ordigno esplosivo. Per il ministro degli esteri italiano Guido Crosetto, in vista alla base lituana dove è stanziata di stanza lo squadrone dell'aeronautica italiana, la presenza dei nostri militari sul fianco est della NATO è fondamentale. Fronti NATO hanno aggiunto indagini approfondite. E passiamo a un'altra notizia che riguarda i vari fronti di guerra, la guerra globale che è in atto in questi anni. Saud in crisi nera, gli Houthi riescono a fermare anche il porto di Yanbu, questo è l'articolo di Francesca Luci per le pagine del Manifesto. I caccia F-15 e i Typhoon sauditi colpiscono posizioni e linee di rifornimento degli Houthi nelle aree di Mocha e Dubab, inoltre 54 raid portando a più di 340 gli attacchi degli ultimi 5 giorni. Il movimento sciita tuttavia consolida una posizione di forza senza precedenti nel Mar Rosso dopo aver conquistato il porto di Mocha, l'isola di Perim nello stretto di Bab al-Mandeb e occupa anche le isole Grande e Piccola Anish, 160 km più a nord, un passaggio chiave verso i mercati asiatici. Il portavoce degli Houthi, Mohamed Abdul Salam, assicura che la navigazione resta sicura per le imbarcazioni non legate a Riyadh. Il governo yemenita tenta una controffensiva per riprendere i territori perduti, ma il fronte si sta stabilizzando. Ormai l'area intorno a Bab el-Mandeb diventa di fatto una terra di nessuno. Sul piano energetico la situazione invece precipita dopo il blocco dell'oleodotto saudita est-ovest. Ieri si sono fermate anche le operazioni di carico del petrolio nel porto di Yanbu sul Mar Rosso. Come vi dicevamo prima, la crisi intorno al petrolio e le fonti energetiche è sempre maggiore. È una posizione questa che mette i sauditi all'angolo, gli analisti la definiscono senza mezzi termini di dover accettare le richieste Houthi equivarrebbe a cedere un'estorsione, ma un'escalation militare metterebbe a rischio fino a metà della produzione di Aramco. Nelle alleanze con Turchia e Pakistan, nell'accordo di difesa con gli Stati Uniti, basterebbero fino ad ora a dissuadere Sana'a. A pagarne il prezzo più alto è sempre la popolazione civile, le stime infatti sugli sfollati variano, si parla dai
1: 125.000 persone in fuga, secondo alcune fonti invece 94.000 secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Cresce anche la tensione con l'Iran, che rivendica l'abbattimento di un drone statunitense MQ-1 sullo stretto di Hormuz. Nonostante il clima acceso, i canali diplomatici tra Washington e Teheran non risultano interrotti.

Questo è il racconto di Rami Haider per il Manifesto, che non giunge direttamente dalla Cisgiordania, che ci arriva invece da Majd al-Krum, dalla Galilea, e coinvolge palestinesi con cittadinanza israeliana. I giovani delle colline, tra virgolette, i falsi pastorelli che danno vita senza sosta ad avamposti coloniali, sono anche in Galilea. Il loro passo segna il trasferimento dalla Cisgiordania del modello di insediamento pastorale all'interno della Linea Verde, il gregge come mezzo per insediarsi a ridosso di una comunità palestinese. Abbiamo pochi dubbi, faranno come in Cisgiordania, cominceranno a tagliare i nostri alberi d'olivo, a invadere i campi coltivati, a ostacolare i nostri movimenti, poi daranno vita a una colonia vera e propria. Tutti i giorni alle 17 ci riuniamo per protestare sulle terre occupate, non smetteremo sino a quando gli occupanti non andranno via. Il terreno privato su cui è stato allestito l'avamposto coloniale si trova nella zona chiamata Russa, sulla cima della collina di Kawalis. È uno dei pochi rimasti ai palestinesi in quella zona dopo l'appropriazione da parte dello Stato di Israele di gran parte delle terre arabe dopo il 1948. L'autorità fondiaria israeliana ha dato il via libera all'uso dei terreni come pascolo, però i coloni già si preparano alla costruzione di una postazione permanente. Hanno fatto arrivare anche una ruspa, spiega l'avvocato Hussein al-Man. Sul posto, aggiunge, sono state erette tende subito collegate alla rete elettrica, poi hanno portato ciò che serve per la vita quotidiana. La mossa dei giovani delle colline è figlia delle idee del ministro delle finanze Smotrich, leader dei coloni. Qualche mese fa Smotrich aveva avvertito che la rivoluzione, virgolettato, degli insediamenti non si sarebbe limitata alla Cisgiordania e si sarebbe estesa al Negev e alla Galilea.

chiudiamo quindi con un'ultima notizia dall'internazionale. Purtroppo il nostro tempo per la rassegna stampa è finito, dobbiamo passare alle dirette della mattinata, ma prima vi diciamo giusto due cose in merito al dibattito che sta avvenendo sui quotidiani nazionali intorno alla questione delle AI. In particolare prendiamo un'angolazione, ovvero quella che articola come ci sia un'evidente esigenza per i big tech e tutte le aziende correlate, azionisti e compagnia cantante, di difendere le azioni in materia, soprattutto a fronte di grandi scossoni che riguardano invece le possibilità future di guadagno, che al momento paiono molto basse. In particolare ha preso parola l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, che sul palco del summit degli investitori All In di Los Angeles ha detto dimostrato un'alleanza particolare con Trump, un Trump che alle ultime ore sta urlando al complotto contro l'intelligenza artificiale, un Trump che è anche uno dei principali investitori di Nvidia. Da lunedì, mentre i big dell'intelligenza artificiale stanno iniziando a chiedere un freno ai progressi rapidissimi della tecnologia che loro stessi mettono in campo e sostanziano, Trump ribadisce che non c'è bisogno di regole, che l'unica necessaria e che l'unica che se ne avvantaggerebbe sarebbe la Cina. Anche l'intervento a sorpresa di Los Angeles serviva a rassicurare sulle prospettive finanziarie nel settore. Nvidia infatti produce i chip che alimentano l'industria e i suoi destini sono strettamente legati all'espansione dell'intelligenza artificiale, quindi quando i capi di OpenAI, Anthropic e XAI avevano concordato sull'opportunità di uno stop, le sue azioni avevano perso oltre il 3%. Trump in persona, come dicevamo prima, ha investito 12 milioni di dollari in azioni di Nvidia, tutto l'interesse a tutelarne il valore. L'effetto per ora è limitato. Ieri il Nasdaq Semiconductor Index, che misura la performance delle grandi aziende produttrici di chip, non ha superato il tonfo del 5% rimediato il giorno precedente. Quindi a Washington giacciono numerose proposte di regolamentazione dell'intelligenza artificiale, tutte ignorate su input trumpiano, come dicevamo prima, per tutelare guadagno che sembra essere sempre più fumoso. Lo stesso Sanders ne ha depositato una in merito alle regolamentazioni, dicevamo, una che punta a redistribuire i profitti dell'industria sul AI, e l'ultima in ordine di tempo è Frontier Act, un DDL presentato a luglio dal deputato repubblicano Obernolte e dalla collega Taran, che prevede dei report periodici sulle falle di sicurezza e controlli

0: 9:52, siete ancora in ascolto dell'info del mercoledì mattina. Visto che le canzoni della FEM erano finite, abbiamo pensato di trovarvi una musicista che sembra la FEM, che però è un'altra, si chiama Sexy Sushi, e questo album è Cyril.
1: Sous la voiture d'un ami, derrière un arbre, un rideau, cache la tête sous son manteau.
0: Vi ricordiamo anche i nostri numeri prima di passare alle dirette, gli approfondimenti di questa mattinata informativa: il 346-667-3263 per contattarci via mobile e 011-249-5669 per le chiamate in diretta e il numero fisso.

0: Higgins. Higgins, dear. Higgins, dear. What's the matter? Gibt's was Neues?
1: E con l'introduzione di questa nuova canzone un po' disturbante, Compromat di Niemad, andiamo a presentarvi la prima diretta, fatta in realtà in preregistrata nel pomeriggio di ieri, con i genitori montani disagiati, un gruppo che si è formato in Val di Susa a difesa della pediatria locale sul territorio, sempre più smantellata. Ne abbiamo parlato con Anna Pierro, la presidente dell'associazione, a cui abbiamo fatto una serie di domande, partendo innanzitutto dalla domanda sul perché abbiano deciso di indire una petizione così massiccia e cosa ne è emerso, se negli giorni scorsi, soprattutto nella giornata di ieri, sono riusciti a concludere una banchetta al mercato di Susa, in cui si sono confrontati con la popolazione che avevano lì presente, e sono riusciti ad avere più di 500 firme in una sola mattinata. Quindi vi trasmettiamo la sua risposta.
2: Ho deciso di indire una petizione molto massiccia, quindi affiancando a quella caricata su change.org, che è arrivata più o meno a 2800 firme, abbiamo affiancato anche una raccolta firme cartacea che ha valore legale, proprio per dare un senso all'ASL Regione Piemonte del disservizio grosso che stiamo vivendo in Val di Susa, perché la situazione è molto critica. A Ulx manca il pediatra, a Susa manca il pediatra, a Bussoleno anche ormai da quasi 3 anni. Le famiglie vengono smistate, insomma, a seconda del pediatra che è rimasto con qualche posto libero, e a volte questo comporta spostamenti a lungo raggio. Abbiamo avuto modo, sì, di parlare con altre famiglie, tante persone magari con figli grandi o senza figli, non erano a conoscenza bene di che cosa accadeva, anzi tante persone con figli grandi ci raccontavano, insomma, che ai loro tempi il pediatra andava a casa, girava casa per casa anche nei piccoli comuni, e adesso purtroppo non è così, e sono rimaste meravigliate. Soprattutto siamo rimasti meravigliati noi di quanta gente, come ha capito la problematica e quello che stanno vivendo le famiglie valsusine, sia subito corsa a firmare. Addirittura signore non avevano la carta d'identità, sono tornate a casa a prenderle, sono tornate per firmare. Abbiamo trovato tanta solidarietà in quello che stavamo facendo, e ne è emerso che c'è un momento molto critico sotto anche tanti altri aspetti, magari anziani un po' preoccupati anche per la sanità, non solo pediatrica. Insomma, abbiamo chiacchierato con alcune signore, alcuni signori che si sono fermati al banchetto, e abbiamo avuto modo di spiegare quello che stavamo facendo.
1: Gli abbiamo quindi chiesto, visto che la pediatria in valle mostra, come ci raccontava, delle lacune enormi, che gli abbiamo chiesto poi di raccontarci ulteriormente, se secondo loro la pediatria in valle si può raccontare come uno specchio delle complessità che come famiglie, le famiglie che vivono in Val di Susa, devono affrontare in merito alla vivibilità della valle.
2: Pediatria in valle ha lacune veramente grandi. Intanto vogliamo precisare che la Val di Susa è la valle più grande del Piemonte per popolazione. E cosa stiamo facendo noi in questo periodo? Allora, l'Alta Valle è rimasta senza pediatra, avevamo un punto di riferimento, insomma, Ulx è rimasta senza pediatra, quindi i bambini sono stati spostati nella fascia 0-6 anni da una dottoressa che ha un ambulatorio a Casellette e uno a Villardora. Per cui immaginate una persona di Sestrier che quanti chilometri deve percorrere per far visitare il proprio figlio o la propria figlia fino a Villardora o a Casellette. Susa, stessa cosa, pazienti da 0 a 6 anni sono stati trasferiti alla pediatra di Avignana, quindi anche qua, insomma, il circondario di Susa comprende anche Benaus, Chiomonte, comunque paesi limitrofi, e il chilometraggio anche qui è importante. Neomamme che si sono trovate a partorire in pieno agosto e non saper bene dove dovevano andare a registrare i propri figli per le assistenze pediatriche, mentre invece i bambini che hanno superato i 6 anni di età fino ai 14 anni, quindi la cosiddetta appunto età evolutiva, sono stati trasferiti per sia per l'Alta Valle che per la Bassa Valle dai medici di medicina generale a cui fanno capo i loro nuclei familiari, e questo lo troviamo altamente problematico, perché soprattutto da quando è stato creato questo comitato siamo venuti a conoscenza che nella valle ci sono veramente tanti bambini che purtroppo hanno delle patologie e che vanno seguiti in maniera attenta, e questo purtroppo non può avvenire con un medico di medicina generale semplicemente perché non ha gli studi per poter seguire dei pazienti in età evolutiva, quindi ci va un pediatra. D'altra parte Regina Margherita prende bambini addirittura se hanno problematiche importanti fino ai 16 anni. Ci sarà un motivo se un ospedale pediatrico segue quelle fasce di età, quindi non troviamo assolutamente corretto che un bambino di 6-7 anni, ma anche di 10-11, venga mandato da un medico che alla fine non ha le competenze pediatriche. E questa non è assolutamente una critica ai medici di medicina generale, che anzi si stanno facendo un altro carico oltre a quello che già avevano, ma è una critica costruttiva, cioè non può esistere che dei bambini vengano seguiti da un medico che non ha le competenze per farlo, soprattutto in una fascia di età così importante dove c'è anche lo sviluppo.

0: volte non basta questo servizio di spostamento dei bambini, di accorpamento in altri comuni, perché uno può pensare, ok, però vabbè, vi hanno mandato ad Avignana qualche chilometro in più. A parte il disagio, perché non tutte le mamme e i papà hanno la patente, hanno una macchina, possono spostarsi. Ma poi non sempre questi pediatri, essendo sobbarcati di pazienti oltre i loro comuni, riescono a gestirli. Quindi ecco che il genitore deve magari andare da un pediatra a pagamento e pagare 140-150 euro per una visita pediatrica. Oltretutto parliamo anche di bambini piccoli che fanno fatica a familiarizzare poi con estranei e che una volta vengono visitati da uno, poi la volta dopo vanno dall'altro, cioè è anche la continuità che manca e questo per i bambini è molto importante, la continuità.
1: Gli abbiamo quindi chiesto, rispetto al peggioramento dello stato welfaristico che si registra in valle, nelle valli negli ultimi anni, se la difficoltà a vivere in valle si sta associando a una migrazione verso le città e quindi se è importante mantenere, secondo chi le abita, accessibile la vita in valle ed evitarne di conseguenza lo spopolamento.
0: Sì, purtroppo c'è molta gente che tende a spostarsi, noi abbiamo un esempio in questi giorni, nel senso che un papà del comitato ci ha detto che purtroppo ha dovuto trovare una casa in affitto a Torino perché essendo quasi al confine con la Francia, ha dovuto scegliere una casa in affitto a Torino temporanea perché sua moglie deve poter partorire in sicurezza e quindi affidarsi al Sant'Anna di Torino. È logico che se in valle non abbiamo delle strutture, la gente deve anche sostenere quest'altro costo. Quindi purtroppo sì, ci sono arrivate delle testimonianze di difficoltà sul territorio. Tante volte bisogna spostarsi anche per dei servizi legati alla sanità, quali delle visite mediche che non sono in età pediatrica. Ora io non entro nel merito della faccenda, anche perché in questo momento noi siamo concentrati sui nostri bambini e su quello che chiediamo all'ASL Regione Piemonte, però purtroppo bisogna riconoscerlo, ci sono delle visite, delle prestazioni mediche che purtroppo bisogna andare a fare per forza tra Rivoli e Torino e Prima Cintura, perché non sono assolutamente erogabili nella valle.

0: tante perle.
1: In conclusione siamo quindi andati a chiedergli quali sono le prossime azioni che prevedono nel corso della loro mobilitazione.
2: Facciamo una premessa: i sindaci della Valle, l'Unione Montana Valle di Susa, il 6 di agosto hanno fatto una richiesta esplicita all'ASL, alla Regione Piemonte, nella quale chiedevano un tavolo d'incontro per parlare di questa problematica. Noi abbiamo chiesto al Comune Città di Susa, ai vari sindaci, in qualità di comitato genitori montani disagiati, di poter partecipare come delegazione, come direttivo, alcuni di noi, a questo tavolo, per poter portare il nostro disagio direttamente a chi sta gestendo questa cosa. Chiediamo a gran voce all'ASL di ascoltare quello che abbiamo da dire in merito, perché i nostri bambini non sono di serie B, devono avere esattamente le stesse cure e gli stessi diritti dei bambini che si trovano in città, dei bambini che si trovano nella prima cintura di Torino, e chiediamo a gran voce a Regione Piemonte di poter aiutare con delle sovvenzioni questa valle, che è definita proprio come termine tecnico un territorio montano disagiato, e quindi come tale chiediamo un aiuto, un incentivo a questi neolaureandi pediatri che dovrebbero, insomma, avere l'abilitazione alla professione a breve, per invogliarli a venire nel nostro territorio, perché comunque la Val di Susa è bella, ha tanto da offrire, ha dei panorami stupendi, ma anche tante persone calorose che non vedono l'ora di poter dire: finalmente c'è un pediatra, so cosa fare se mio figlio sta male. E inoltre chiederemo a gran voce che venga ripristinato un punto nell'ospedale di Susa, nel pronto soccorso di Susa, dove ci sia presente un medico di pronto soccorso infantile, che possa perlomeno valutare se un bambino deve essere trasferito a Regina piuttosto che a Rivoli, perché magari un codice rosso, un codice arancione, oppure se può dargli direttamente lui delle terapie. Insomma, un servizio essenziale, anche perché comunque Susa e il territorio della Val di Susa sono anche mete turistiche, quindi d'estate, ma non solo, abbiamo tanti turisti, quindi diamo un servizio in più anche a chi ci viene a visitare come territorio. E poi, non per ultimo, abbiamo chiesto anche e chiederemo anche ad ASL e Regione Piemonte di ripristinare il day service pediatrico che c'era il sabato mattina all'ospedale di Susa, e poi di poter mettere anche una guardia medica pediatrica, un numero di guardia medica pediatrica che ci possa indirizzare, aiutare di notte o nei festivi quando il pediatra è fuori dal suo orario di lavoro.

Stavate quindi ascoltando Anna Pierro dei genitori disagiati, genitori montanari disagiati della Val di Susa, e vi lasciamo con un altro po' di musica prima di mettere in onda la prossima diretta.

Andiamo quindi in onda con la prossima diretta di questa mattinata informativa a fronte dell'avvio di un nuovo anno scolastico. Abbiamo pensato di proporvi un approfondimento sui problemi strutturali che l'educazione in Italia comporta, tra un precariato sempre più in aumento, delle scuole fatiscenti, in cui riporta un'inchiesta di Legambiente su 206 progetti di nuove scuole, solo 4 hanno visto luce nel 2025, il 32,7% degli edifici scolastici monitorati necessitano di interventi urgenti, che è un dato che tra l'altro aumenta ovviamente del 45,2% al sud, delle scuole che non hanno nel 70% dei casi la climatizzazione, molte non hanno neanche il riscaldamento, e appunto, come dicevamo, 302.000 incarichi a tempo determinato nello scorso anno, e già da inizio settembre ne contavamo 212.000, con un precariato che è sempre più strutturale. Una scuola che racconta, e si racconta anche tramite una istituzionalizzazione di un razzismo sempre più pervasivo. Ne andiamo a parlare con una persona del collettivo Le Cattive Maestre, a cui abbiamo fatto una serie di domande.

0: Da prima cosa alle cattive maestre abbiamo chiesto come si palesa la costruzione del nemico interno nelle scuole. Ne parliamo perché Stefano Valdangamberi, consigliere regionale Veneto di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, ha scritto a Valditara per chiudere il percorso con la Fondazione Giulia Cecchettina, in quanto questo rischierebbe di criminalizzare il maschio in quanto di genere. Inoltre, oltre a questo, si sta raccontando all'interno delle scuole sempre più un'avanzata di discorsi razzisti, una segregazione degli studenti di seconda generazione e una propaganda all'odio proprio tra i banchi di scuola. E quindi gli abbiamo chiesto in cosa consiste la risoluzione anti-islamizzazione che promuove Futuro Nazionale per le scuole.
1: L'islamizzazione è stata approvata a luglio scorso dalla settima commissione culturale della Camera dei Deputati con voto favorevole della maggioranza del centrodestra, è stata presentata da Sasso e sostenuta da Futuro Nazionale, e diciamo che nasce dall'idea di combattere una presunta sottomissione culturale presente nelle classi che cavalca, che si basa sul cavalcare dei casi mediatici come per esempio la chiusura della scuola di Peutello per la fine del Ramadan. Questo provvedimento chiede di applicare un consenso informato obbligatorio alle famiglie che devono autorizzare prima le proprie figlie a partecipare a qualsiasi lezione o progetto che parli di cultura o religione islamica. Questa risoluzione, come sostengono molte persone esperte, molte giuriste e molte costituzionaliste, compromette di fatto l'autonomia e la laicità della scuola e crea una profonda discriminazione verso le persone che seguono la religione musulmana. Anche i sindacati e insegnanti hanno denunciato ovviamente questo fatto, perché il rischio concreto che le scuole così finiscano per autocensurarsi è sempre più alto e che quindi si vadano a tagliare i progetti di dialogo e di storia proprio dove ce n'è in realtà più bisogno. Ed è questo, diciamo, che si può è solo uno dei modi che si sta costruendo per creare questo nemico esterno tra i banchi di scuola, che invece dovrebbero rappresentare una sorta di fortezze, piccole fortezze d'Europa. Invece di riconoscere quindi che la scuola possa essere un presidio pubblico di pluralismo in cui si possono contrastare disuguaglianze educative e lavorative, in cui si può praticare e si pratica già di fatto un'educazione profondamente antirazzista, le politiche del Ministero dipingono invece la scuola come uno spazio assediato, un posto in cui la cultura, l'identità e la cultura occidentale sono devono essere difese perché sono lese dall'alterità, da tutto ciò che è diverso e dall'immigrazione. Questa narrazione è fortemente allarmistica e ovviamente in realtà funzionale poi a occultare tutta un'altra serie di problematiche strutturali della scuola, e sono tutte una serie di riforme, una serie di proposte, più o meno alcune sono annunciate, altre già attuate, che in realtà finiscono per marginalizzare le persone che provengono da un background minatorio. Ad esempio, è evidente il caso per la questione dei cosiddetti corsi di italiano per le famiglie migranti. Si dice che questa sarebbe quasi la colpa di queste famiglie migranti, di far disimparare l'italiano alle proprie figlie che vanno a scuola, quando si ignorano evidentemente tutti i dati, gli studi sul plurilinguismo e l'importanza di questo per l'apprendimento. Ancora la proposta del 30% come tetto massimo per alunne straniere in classe è soltanto una propagandistica, perché in realtà i dati forniti dallo stesso ministero dimostrano che solo 0,7% delle classi nelle scuole italiane superano questo tetto. Il divieto del burka viene presentato come una proposta per l'emancipazione femminile, mentre in realtà è nei fatti un'arma di disciplinamento per le famiglie minacciate di revoca del permesso di soggiorno. E tutte queste riforme si inseriscono anche su un altro livello, perché questo razzismo istituzionale in realtà diventa ancora più evidente quando si parla di orientamento scolastico e di accesso al mercato del lavoro. Gli studenti più poveri e con background minatorio vengono sistematicamente incanalate negli istituti tecnici e professionali, anche quando hanno competenze elevate, e la scuola in questo modo rinuncia di fatto a contrastare le disuguaglianze e diventa un dispositivo di canalizzazione delle seconde generazioni verso percorsi normalmente svalutati e settori di lavoro precario e sottopagato. E questo diventa ancora più evidente con l'ultima, con la riforma degli istituti tecnici voluta dal Ministero, che riduce gli anni di studio da 5 a 4, riducendo le ore di storia, cultura generale e pensiero critico, e in questo modo la scuola diventa un semplice addestramento su misura per le aziende.
0: Le abbiamo quindi chiesto quali sono gli effetti già evidenti sui nuovi programmi del modello eurocentrico e assimilazionista che è stato voluto da Vallitara. Prima di mandarvi l'audio vi segnaliamo anche che se volete approfondire l'argomento che veniva qui anticipato, è stato scritto da Cattive Maestre, Disertiamo la scuola di Vallitara per una scuola antirazzista, un articolo per Dinamo Press che ben approfondisce la tematica di cui stiamo parlando.
1: Come dicevamo prima, questa visione allarmistica e profondamente razzista della scuola, per cui la scuola si rischia di perdere l'identità italiana in vari modi, ha poi degli effetti, diventano evidenti a leggere le nuove indicazioni nazionali. Le indicazioni nazionali in cui nelle sezioni di storia si ribadisce costantemente un eurocentrismo smisurato, in cui per esempio si afferma che è importante sì sapere dove sono stati inventati determinati oggetti che hanno cambiato la storia, ma capire perché è importante come l'ha usato l'Occidente. E quindi in questo modo, questo è un modo nei fatti di rendere anche culturalmente quasi formalizzato questa sorta di razzismo, questa negazione del plurilinguismo, questa negazione di una cultura vasta, ampia, non basata soltanto sull'Italia o sull'Europa. E questo mette in gioco anche ovviamente che storia vogliamo insegnare alle persone che abbiamo in classe, che mondo vogliamo che loro conoscano. Vogliamo che conoscano il mondo italiano, se tra l'altro è possibile definirlo in qualche modo, o vogliamo dare loro una visione ampia, complessa, intricata anche dei fatti e della storia?

0: Abbiamo proceduto poi l'intervista andando a chiedere alle cattive maestre, oltre alla battaglia culturale, notiamo che c'è un'aggressione ai finanziamenti tra quella che vi raccontavamo come una precarietà strutturale in aumento, un'assenza evidente di finanziamenti per la per avere degli edifici che non siano fatiscenti, quindi l'assenza di climatizzazione, come dicevamo prima, e di ristrutturazione degli edifici, e gli chiedevamo quindi di raccontarci qual è il quadro nazionale.
1: Sì, noi parliamo sempre giustamente di tutte le battaglie culturali legate al mondo della scuola, che sono fondamentali, ma che vanno di pari passo a un'aggressione sempre più, come l'hai definita tu, evidente verso sugli investimenti che si fanno sulla scuola e con investimenti economici, di denaro, che in realtà sono una delle probabilmente è uno di quei lati che si vogliono occultare dietro a queste battaglie ideologiche. Per esempio, una delle prime cose che mi viene in mente è il fatto che il Ministero si vanta di aver assunto e di aver aumentato il numero di docenti di italiano per persone che imparano l'italiano come L2, quando in realtà i dati dimostrano che dallo scorso anno a questo i posti di lavoro su quella classe di concorso sono circa 200, qualcosa in più. Si sono ridotti di circa 200 posti, eppure qualcosa in più. C'è il tema della precarietà delle docenti, che riguarda non soltanto le studentesse e gli studenti che si ritrovano a continui cambiamenti didattici, a una scarsa, quindi a mancanza anche di figure di riferimento, ma che ovviamente si riversa anche molto sul versante psicologico delle docenti. Non sapere quando si verrà chiamate, se si verrà chiamate, non sapere dove si verrà chiamate, tra l'altro, questo è un altro tema che obbliga tante persone a dover fare vite di pendolarismo estenuante e che incide sulla qualità dell'insegnamento. Un'altra parte che riguarda la qualità dell'insegnamento è tutto il lavoro nascosto, tutto il lavoro sottopagato che non viene ricompensato, che non viene riconosciuto all'interno del salario, perché alle persone che insegnano non viene richiesta soltanto la conoscenza della propria materia, la competenza nell'insegnamento, ma viene aumentato sempre di più il carico emotivo, affettivo, psicologico, di supporto psicologico che devono dare alle persone che hanno, che non viene valorizzato, le persone non vengono formate, e quindi viene tutto rimandato al singolo, alla persona singola, a questa presunta vocazione, come se il lavoro di docente non fosse un lavoro e quindi non andasse pagato, e che rientra in una più generale femminilizzazione del lavoro scolastico, per cui il lavoro scolastico può essere quasi associato al maternage, e quindi alla fine anche tutte quelle conoscenze e competenze che ci vengono chieste nei concorsi e nelle abilitazioni scompaiono davanti al riconoscimento del fatto che appunto la scuola è quasi un posto dove lasciare i propri figli perché qualcun altro se ne prenda cura. La riduzione dei finanziamenti riguarda tra l'altro non soltanto il personale docente, ma anche, forse in maniera ancora più evidente, il personale ATA, che diminuisce costantemente nelle scuole. Questo crea molti problemi organizzativi, di pulizia delle aule, per tenere aperta la scuola. E quindi è proprio un sistema appunto verso il quale evidentemente non si investe. Hai menzionato alla fine l'assenza di climatizzatori e il fatto delle scuole fatiscenti. Questo è di fatto un problema che si vuole continuare a ignorare. Insegnare in questi giorni, fare gli esami di Stato, gli esami di terza media, gli esami di recupero del debito per chi insegna alle superiori, non soltanto per i docenti ma anche per le persone studenti, è faticoso, è una fatica fisica, psicologica, che non permette di lavorare in serenità, di lavorare con, cioè di lavorare bene, perché di fatto se sai insegnare spagnolo lo sai fare a 15 gradi a 40, e invece non funziona così, e il problema del cambiamento climatico, nonostante un po' di propaganda, di fatto non viene minimamente accolto, e si mette a rischio la salute fisica di tutte le persone che lavorano nel mondo scolastico, dato che è considerata la struttura fatiscente delle scuole. Se una scuola ha più di un'aula con l'aria condizionata, che non sia la presidenza o la vicepresidenza, tendenzialmente è una fortuna.

0: Stavate quindi ascoltando Le cattive maestre su un rientro in una scuola sempre più precaria, fatiscente e razzista. La banalizziamo così per chiudere la diretta, ma vi rilanciamo invece al podcast all'interno del quale potete trovare anche un'ultima domanda che adesso non abbiamo il tempo di ritrasmettervi, perché dobbiamo metterci subito in collegamento per la prossima diretta.
1: Sono le 10:25 di questo mercoledì 16 settembre, ci stiamo mettendo in collegamento con Murat Çınar, giornalista freelance, a cui chiederemo di raccontarci l'operazione La mia famiglia è al sicuro, operazione che si è iniziata a svolgere tra il 12 e il 13 settembre in Turchia, che attacca direttamente la comunità LGBTQIA+. Ricordiamo che in più di 15 città ci sono stati fermi, arresti, indagini e perquisizioni su persone e associazioni. Le accuse mosse sono quelle di oscenità, droga, prostituzione e condizionamento di minori su identità di genere e orientamento sessuale, e sono stati oscurati più di 180 account sui social media di attiviste e testate giornalistiche. Dovremmo avere già in collegamento Murat, che ringraziamo. Ci senti?
2: Sì, vi sento, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Perfetto,
2: grazie a voi. Perfetto,
1: ti sentiamo benissimo anche noi. Allora, a te volevamo chiedere che cos'è questa operazione chiamata appunto La mia famiglia è al sicuro, da chi parte, e se ci sono precedenti rispetto a questa operazione che appunto sta colpendo direttamente la comunità LGBTQIA+ in Turchia.
2: Allora, a livello pratico, l'operazione che si è svolta tra il 12 e il 13 di settembre, e in questi giorni tra l'altro sta continuando a essere operativa, l'operazione purtroppo, è stata appunto dal punto di vista pratico realizzata dal Ministero della Giustizia, guidato da Akın Gürlek, da qualche mese il famoso capo procuratore di Istanbul, nonché il maestro di una serie di maxi processi che hanno visto in questi ultimi anni entrare in carcere una serie di esponenti molto importanti di opposizione, e poi in collaborazione con ovviamente la polizia, la gendarmeria, quindi magistratura e le forze dell'ordine insieme hanno collaborato. Questa è la parte pratica esecutiva. La parte teorica senz'altro è un discorso molto grande che riguarda una serie di politiche attuate, comunicate, promosse dal regime in questi ultimi almeno 10 anni, perché c'è un'ondata in Turchia di manifestazione da parte del regime delle politiche eteronormative con la scusa, il titolo, esattamente come il titolo di questa operazione, di difendere la famiglia tradizionale dalla minaccia LGBT, come dicono loro, una minaccia promossa ovviamente dal loro punto di vista e proveniente dall'Occidente. Un po' una retorica che abbiamo visto negli ultimi anni ripetersi in diversi paesi in zona, come la Russia, la Georgia, Iran, anche in Turchia. E questo atteggiamento, questa preferenza, questa posizione, questa postura sta diventando una cultura consolidata e promossa da parte del regime.
1: Sì, ecco, rispetto a questo appunto volevamo chiedere qual è l'idea di famiglia che si vuole promuovere in Turchia, ma come dicevi tu non solo in realtà, quindi qual è anche la situazione delle politiche governative in questo momento sulla famiglia, sull'uguaglianza di genere?
2: Certo, è la famiglia che vogliono promuovere i signori seduti ad Ankara, è una famiglia conservatrice, una famiglia in cui, come ha detto diverse volte il Presidente della Repubblica, la moglie celebra la conclusione della sua carriera a vita badando ai figli, essendo un'ottima moglie. E dall'altra parte ovviamente dando vita almeno a 3, se non 5 figli, numeri esplicitamente comunicati da diversi esponenti del governo, per tenere in piedi ovviamente questo sistema di produzione industriale che è la Turchia, che è diventato ormai il laboratorio, tra virgolette, cinese dell'Unione Europea. E ovviamente una famiglia conservatrice che non si ribella contro il potere, che non mette in discussione l'operato dell'esecutivo, e poi una famiglia che dà un certo tipo di educazione ai suoi figli, seguendo soprattutto il filone pedagogico indetto dalla religione dominante, che è quella Islam in Turchia. In quest'ottica, senz'altro, la grandissima ondata di trasformazione delle scuole classiche statali in quelle religiose, dove è prevista la divisione delle classi tra maschi e femmine, dove è previsto un insegnamento rafforzato della storia dell'Islam, della storia dell'Impero Ottomano, eccetera, tutto questo fa parte di quella cultura che il regime cerca di inculcare nella società. Una famiglia in cui i maschi sono pronti per morire per la patria, come diverse volte pubblicamente, esplicitamente ha chiesto il Presidente della Repubblica. Una famiglia che preferisce stare davanti alla televisione, come in questi giorni diversi esponenti, anche conservatori, anche nel mondo accademico, sono espressi dicendo che in Turchia è molto meglio, molto più importante, molto più usuale, molto più utile guardare le serie TV prodotte dai canali televisivi statali in turchi che guardare le serie TV che vengono prodotte dalle piattaforme occidentali, perché inculcano questa idea di trasformazione dell'identità di genere dal loro punto di vista. Senz'altro una famiglia, tenendo in considerazione gli standard internazionali, stiamo parlando di una famiglia a pezzi. In Turchia negli ultimi 15 anni è aumentato del 70% il lavoro minorile, quindi in famiglia le famiglie in Turchia hanno figli ormai assolutamente obbligati a lavorare, e quindi sono anche condizioni difficili, pericolose, senza contratto. E per quello dicevo prima, la Turchia è diventato il laboratorio di produzione a basso costo, soprattutto per le imprese europee e non soltanto. Una famiglia in cui ovviamente anche in Turchia, come quasi tutti gli angoli del mondo, è una famiglia che custodisce un uomo, un fidanzato, uno zio, un nonno, un padre che è violento, che è assassino. Soltanto in questi ultimi 6 mesi in Turchia sono state assassinate 165 donne. Ovviamente il 78% era, nel 78% dei casi l'assassino era marito, fratello, zio, nonno, qualcuno che sta a casa. Ecco, questa è la famiglia praticamente. Una famiglia che è in difficoltà estremamente, perché l'inflazione non scende sotto il 50% in Turchia. Una famiglia è in grande difficoltà perché il servizio che subisce più inflazione in Turchia è il sistema di istruzione. 35% tra il 2025 e il 2026. La spesa che fa ogni famiglia in Turchia per mandare i figli a scuola, il 35% di aumento registrato. Quindi il diritto alla scuola, all'istruzione si mette in discussione, oppure quando si accede c'è un certo tipo di istruzione, i bambini sono obbligati a lavorare e alle donne viene appunto disegnato questo ruolo, o sono ovviamente vittime di un patriarcato estremamente radicato in Turchia. Questa la famiglia che vuole promuovere e che è riuscita a promuovere questo regime in 25 anni, e questa è la famiglia che dice che cerca di difendere dalla minaccia delle persone queer che vivono nell'ultimo vagone del treno, purtroppo, in Turchia, perché la repressione di cui stiamo parlando in questo momento non è una novità, purtroppo, al di là delle manifestazioni vietate come Torino, come Istanbul Pride, come una serie di festival di cinema, come riunioni, come assemblee, eccetera. Stiamo parlando anche di una realtà che è stata colpita sistematicamente in questi ultimi anni con gli arresti, con la chiusura delle associazioni, con la chiusura degli spazi culturali pubblici di intrattenimento, addirittura attraverso anche le detenzioni effettuate nei confronti dei cantanti famosissimi per via della loro identità di genere, per via del fatto che abbiano sventolato una bandiera arcobaleno in un concerto, eccetera. Questa è la minaccia che vuole promuovere il regime, mentre invece la vera minaccia nei confronti della famiglia è la violenza e l'impoverimento obbligatorio.
1: Ecco, da ultimo, appunto, per tornare a questi giorni, quindi all'operazione La mia famiglia è al sicuro, ti volevamo chiedere, appunto, se ci sono state manifestazioni in solidarietà alle persone, alle associazioni e in generale alla comunità LGBTQIA+, e come si posiziona e si sta posizionando la società civile turca.
2: Sì, allora, tra il 12 e il 13 sono state aperte indagini nei confronti di 165 persone, secondo i dati del Ministero. Per conto siamo riusciti a capire circa 60 persone sono state prese in detenzione provvisoria. Tra ieri e oggi almeno 45, stavo leggendo prima notizia, forse arriviamo a 50 tranquillamente, e di queste persone, per queste persone è stato confermato l'arresto. Quindi dalla detenzione provvisoria entriamo nella fase dell'arresto, quindi ci sarà almeno il processo, quindi detenzione prolungata, eccetera, eccetera, forse delle condanne anche. Nel mentre, davanti al tribunale principale di Istanbul, ma anche a Izmir, a Eskişehir, ad Ankara, in alcune città, sono state fatte delle manifestazioni di protesta che sono state represse dalla polizia con i manganelli, ovviamente, di nuovo. E in questa manifestazione, tra ieri e oggi, sono state prese in detenzione provvisoria probabilmente altre 50 persone. Anche per queste bisogna vedere in quali casi e in quanti sarà riconfermato l'arresto, oppure saranno rilasciate domani o dopodomani, non sappiamo esattamente. Insomma, i numeri sono questi. Poi alcuni partiti d'opposizione come Dem Parti, come Yeni Parti, CHP, eccetera, sono espressi, appunto, dicendo che sono preoccupati e sono azioni che limitano la libertà individuale. Sono arrivati messaggi anche da diversi esponenti della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, addirittura dal Senato degli Stati Uniti d'America. Quindi la società civile ha provato a fare finora quelle che poteva, probabilmente, ha ricevuto la risposta violenta sempre della polizia, purtroppo.
1: Allora, ti chiediamo se hai qualcosa da aggiungere, tu se volevi aggiungere qualcosa rispetto alle domande e all'intervento che hai già fatto.
2: No, volevo soltanto aggiungere, non so se è il mezzo giusto questo, perché abbiamo un certo tipo di pubblico, ma penso che sia molto importante in questo momento mantenere la lungimiranza e la lucidità nel fare le analisi, senza cadere nella retorica dell'islamofobia, senza cadere nella retorica della xenofobia nei confronti di una società, ma meglio è molto più importante identificare chi è l'avversario, chi è il coordinatore di questo progetto, ovvero il regime di Ankara, che ricordiamo un grande collaboratore di una serie di, a livello politico, commerciale, economico e bellico, una serie di regimi che sono al potere in Europa e non soltanto, che sono di fazione di una matrice o l'altra. Quindi ricordiamoci che sia di una religione l'altro, di un partito l'altro, i fondamentalisti in un momento o l'altro si trovano insieme e condividono certi valori, purtroppo negativi. Questi valori sono purtroppo il razzismo, la xenofobia e l'omotransfobia. Quindi ricordiamoci che possono sventolare la bandiera X oppure Y, possono essere di una religione Z oppure T, non importa, i fondamentalisti e xenofobi, razzisti, purtroppo a livello internazionale hanno un'agenda unica, sta diventando sempre più globale, e vediamo da Washington a Berlino, da Buenos Aires a Teheran, da Mosca ad Ankara, purtroppo questo è il quadro. Quindi bisogna fare analisi sobrie, senza cadere in queste letture banali che, appunto, creano delle etichette che non ci permettono di comprendere la complessità della situazione.
1: E grazie mille per questa precisazione. Qui dalla redazione, dai microfoni di Radio Blackout, la condividiamo assolutamente. Appunto, vediamo come al di là di, appunto, religione, partiti, l'ordine globale di estrema destra, fascista, xenofoba, che sui corpi della comunità LGBTQIA+, delle donne, sta costruendo la propria campagna d'odio e di controllo sulla società intera, con politiche, appunto, di morte e di repressione. Quindi grazie davvero per questa precisazione. E allora noi ti ringraziamo per l'intervento e speriamo di risentirci presto.
2: Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie, ciao.

E mentre prepariamo l'ultima corrispondenza della giornata, segnaliamo un messaggio che ci arriva al 346-667-3263, al numero della radio. Ci dice: a proposito di destre e strumentalizzazioni della religione e limitazioni alle nostre libertà, ieri dentro al Parlamento europeo hanno inaugurato una mostra di Provita e famiglia. Ringraziamo per la segnalazione, sicuramente avremo modo di approfondire.

E allora, come vi dicevamo questa mattina, come ultima diretta della giornata, anzi come contributo preregistrato, abbiamo un audio di un membro della coordinatura antifascista di Barcellona che ci racconta le giornate di lotta che da inizio settembre hanno visto scendere in piazza migliaia di persone in tutta Barcellona, in particolare la giornata dell'11 settembre, la giornata della Diada Nazionale di Catalunya, la festa nazionale della Catalogna, in cui migliaia di persone sono scese in piazza per contrastare la presenza di gruppi nazisti come Nucleo Nazionale e Alianza Catalana. Il prossimo venerdì 18 è previsto l'arrivo in città di Santiago Abascal, il leader di Vox, e ricordiamo che tutto ciò succede nel contesto di ampie mobilitazioni di piazza tenute sia a inizio settembre contro il governo Sanchez e la gestione della crisi umanitaria di Ceuta, mobilitazioni che sono state cavalcate e convocate dall'estrema destra spagnola. Su questo vi rimandiamo a un contributo che potete trovare su www.radioblackout.org, il nostro sito, che è titolata Ceuta continua la crisi umanitaria mentre la destra neofranchista aizza la piazza.

Grazie per lo spazio e l'attenzione ai processi politici di Barcellona. La mattina della prima entrata di massa di persone provenienti dal Marocco a Ceuta, il 31 luglio, l'estrema destra di tutto lo Stato già aveva convocato per la sera stessa presidi davanti all'ambasciata e consolati marocchini in tutto lo Stato. Qui a Barcellona si sono trovati circa 500-600 fascisti al consolato di Poblenou. Un numero che nelle strade qua non si vedeva da molto tempo e che è stato radunato da tutta la Catalogna con poche ore di margine. Tra i gruppi che hanno convocato e troviamo varie entità dello spagnolismo post-franchista, tanto con connotazione più di società civile come con connotazione più marcatamente religiosa, sezioni delle curve del Barça e dell'Espagnol, e anche vari partitucoli di estrema destra, tra cui spicca Núcleo Nacional. Praticamente immaginatevi una forza nuova particolarmente rumorosa, un gruppo apertamente neonazista nato a Madrid negli ultimi 2 anni a seguito delle proteste quotidiane davanti alla Moncloa. E gli acchi di Vox non avevano convocato ufficialmente.

0: Europea Save Europe Act. Questa volta con un minimo di margine organizzativo e la contromanifestazione antifascista si è potuta convocare in numeri ben maggiori di quella dei fascisti francesi e olandesi e belgi. Forse non serve ricordarlo, vabbè, qui a Barcellona la galassia antifascista è composta da sinistra indipendentista, marxisti-leninisti in generale, mille realtà anarchiche con gradi diversi di coordinazione, collettivi femministi, collettivi di lotta per la casa e molte realtà diverse con obiettivi e tattiche, cosmovisioni diverse, che si sono trovate quel 29 agosto in Plaza San Jaume e poi negli scorsi 10 e 11 settembre hanno strappato le piazze ad Alleanza Catalana prima e a Nucleo Nazionale poi. Un po' di sintesi: 11 settembre, Diada da Catalunya, anniversario della caduta di Barcellona alle truppe borboniche nel 1714 dopo giorni di difesa a oltranza. Negli ultimi anni Alleanza Catalana, che è un partito di estrema destra nominalmente indipendentista, che è andato a occupare uno spazio orfano di referenti riempiendolo con propaganda razzista, sionista, islamofoba e ultraliberista, e da qualche anno ha iniziato a convocare pubblicamente i propri sostenitori da tutta la Catalogna il 10 settembre nel pomeriggio al Fossar de las Moreres, luogo di sepoltura dei difensori della città nell'assedio borbonico. E quest'anno l'antifascismo di Barcellona ha deciso di investire politicamente ad alti livelli sulla manifestazione del 10. A ogni angolo della città, praticamente, per tutta l'estate si sono visti cartelli, striscioni, scritte varie per convocare al Fossar e strapparlo ad Alleanza Catalana il 10 settembre. E si è ripetuto più volte di esserci anche in quel grande esempio di socialità e convivialità popolare che sono le feste di quartiere estive. Infatti, vabbè, alla fine i 400 fascisti arrivati da tutta la Catalogna, protetti da un dispiegamento enorme di Mossos e Guardia Urbana che ha anche aiutato i fascisti di qui sopra nel pestaggio del giornalista Jordi Borràs, e appunto si sono trovati davanti 10.000 persone antifasciste e se ne sono andati con la coda tra le gambe chiudendo l'atto in anticipo. In piazza invece il giorno dopo alla Diada Nucleo Nacional non c'è proprio arrivato, e alla Plaza Verdaguer nel pomeriggio, in mezzo alle grandi manifestazioni multitudinarie indipendentiste, avevano convocato sto presidio in una piazza, la Plaza Verdaguer, dove non sono proprio riusciti a entrare. In mezzo a un altro grande dispiegamento di polizia, quattro colonne antifasciste che sommavano un totale di circa 3.000 persone sono arrivate alla piazza da quattro angoli diversi e i 26 nazi contati, 26, sono stati allontanati. E ora sì, venerdì 18 è previsto che venga Abascal. La convocatoria è a Plaza Concordia, alle Scorts, alle 6. Vediamo come andrà. E vediamo come andrà poi la manifestazione antifascista del 12 ottobre, che è il giorno più caro al franchismo. È il Día de la Hispanidad, anticamente Día de la Raza, anniversario dell'invasione delle Americhe da parte di Colombo, che in Italia viene ricordato come esempio di eccellenza patria pure da sinistra. Quest'anno la manifestazione antifascista sarà No Barris, quartiere di classe lavoratrice su cui l'estrema destra della città si sta spendendo parecchio da anni per costruire basi, per penetrare politicamente, ed è spesso una giornata particolarmente delicata a livello di confronto, di livello di scontro, a livello di repressione. Vediamo, grazie ancora per lo spazio.
1: Allora ringraziamo il

contributo questo compagno, membro della coordinadora antifascista di Barcellona. Sicuramente seguiremo la giornata di venerdì 18 a Barcellona, appunto la piazza antifascista organizzata contro la presenza di Santiago Abascal di Vox, con estremo interesse. In generale, appunto, ringraziamo il contributo, perché trovo sempre interessante e importante quando viene sottolineato come ci si organizza nei quartieri, nelle strade, nelle città contro l'avanzata fascista. E vi mettiamo adesso un brano che ci è stato richiesto come dedica speciale per un compleanno di oggi. Facciamo tantissimi auguri a tutte le persone che oggi compiono gli anni dai microfoni di Radio Blackout. Gattillo con Vacilando.

E un saluto anche a tutte le amiche e gli amici che in questo momento stanno nei lavori stagionali in Francia e altrove, dagli forte.

E su questo remix di auguri di compleanno vi leggiamo anche un articolo che ci avete mandato al 346-667-3263. Blocchi stradali e barricate, in Siria esplode la protesta contro il caro carburante. L'articolo dell'Indipendente racconta come la più grande protesta del paese dalla caduta di Bashar al-Assad riguardi migliaia di siriani che sono scesi dal fine settimana in piazza per contestare l'aumento dei prezzi del carburante varato dal governo di Ahmed al-Shara. Le immagini che arrivano dal paese mostrano i manifestanti paralizzare le infrastrutture, bloccare il passaggio alle autocisterne e dare fuoco a pneumatici. Le proteste hanno interessato almeno 8 province siriane, hanno spinto il governo a mobilitare le forze di sicurezza per liberare le strade e disperdere i blocchi. L'articolo chiosa sulla notevole crescente intensità delle proteste, a cui si sussegue anche vari episodi di repressione in un paese in cui il circa 90% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Rimarremo qui in ascolto delle proteste e vi sapremo dare aggiornamenti nelle prossime settimane dai microfoni di Radio Blackout.

E visto che oggi i contributi ci arrivano in ritardissimo, non abbiamo il tempo per leggere tutto, ma segnaliamo un altro articolo che è arrivato al nostro numero 3466673263, TAV a Susa, 4 anni di cantieri, cambia la viabilità sulla statale 25 e sulla 24, 4 rotonde e 2 sottopassi, un articolo che diciamo si riferisce all'incontro che c'è stato ieri a Susa, appunto al castello di Adelaide, in cui Telt ha illustrato le modifiche alla viabilità che avverranno a Susa a causa dei cantieri nella piana. Non abbiamo ora il tempo per leggervelo, ma appunto lo potete trovare su Valsusa Oggi.

Noi stiamo quindi arrivando in conclusione, ci apprestiamo a leggervi qualche appuntamento da gancio, ma prima i saluti di Sisa che ci racconta dei corridoi dell'unità spinale sulla resista. Sisa vi manda un saluto in attesa che inizi Superando Scopabile, un programma su capitalismo e abilismo, entrambe cose che dobbiamo distruggere, e un programma che vi racconta anche come disabili sfruttati sanno anche essere simpatici. Ciao Sisa, ti aspettiamo presto ai microfoni.

E diamo l'inizio alla lettura di gancio per apprestarci a salutarvi venerdì 18 settembre fuori Vannacci da Torino. Il generale pensa di vincere facile, dire due parole contro il riarmo, ma poi farsi finanziare da Trump, criminale di guerra e genocida, e strizzare l'occhio al gas russo sapendo che l'Italia come l'Europa sono legate in mani e piedi ai rifornimenti USA e tante altre cose brutte che non vi stiamo tutte ad elencare, ma la città di Torino non gliela dà facile. Ci troviamo alle ore 8:30 di venerdì 18 settembre davanti all'NH Hotel in corso Vittorio 104 per dargli il benvenuto.

E sempre venerdì 18 settembre, se non ne aveste avuto abbastanza, al CSOA Gabrio racconti dalla Palestina dalle ore 18, aperitivo Benefit Fasa, campagna di presenza solidale organizzata sugli uliveti in Cisgiordania, dalle 19 condivisioni e racconti da parte di alcune compagne che sono state in Cisgiordania a luglio, a seguire chiacchiere e aperitivo, gradita prenotazione. Un settembre ricchissimo di appuntamenti, si vede che è ricominciato l'anno politico. Sabato 19 a Torino organizzato un incontro da Torino Partigiana contro il riarmo alle 17.30 per il dibattito dal titolo Riarmo Europeo, chi vuole la guerra in Europa, con Elena Basile, e domenica dalle ore 10 in assemblea per organizzarci insieme e rispondere alla questione Torino città del riarmo, come contrapporsi insieme. Riprendiamo da gancio, Torino appunto è contro il riarmo.

Vi leggiamo un ultimo appuntamento, il tempo di Spin Time è ora, il 19 settembre è prevista una manifestazione a Roma per il diritto all'abitare, alla città e contro la finanziarizzazione immobiliare, a fronte delle notizie che vi davamo questa mattina di una Torino con un'impennata della assenza di edifici per il diritto all'abitare, le affittanze studentesche sempre più difficili da raggiungere ma che compromettono a loro volta il mercato immobiliare per le persone che nella città ci devono vivere. Sabato 19 settembre tutti a Roma per il corteo nazionale per Spin Time.

0: E da ultimo, sempre sabato 19, Venezia antifascista, manifestazione che partirà da Piazzale della Stazione Santa Lucia alle ore 17 per la nostra città contro l'odio fascista. Ai nostri posti ci troverete. Per rimanere aggiornati, aggiornati sulle iniziative, manifestazioni, dibattiti, presentazioni in città e non solo, vi ricordiamo di seguire la pagina di gancio.cisti.org, di seguire le nostre pagine www.radioblackout.org, la nostra pagina Instagram.
1: Ma ci stavamo forse dimenticando di lanciare il nostro primo evento alla Blackout House?
0: Mi sa di sì.
1: Ouch. E quindi recuperiamo in fine di corsa venerdì 25 settembre dal calare delle tenebre, una lucidissima sporca notte fuori formato. Ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision, ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte, da tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas V. E con l'implacabile colonna sonora di Jonathan Leandor 96, aka Young Lean, Wesum, Train Tracks e DJ Crime. A seguire Italia-Svezia Drip con live di Not, una serie di numeri che sono lunghissimi, 399093, e il DJ set di Tunnel Vision Corp. Vi aspettiamo tutti in Blackout House.

vorremmo restare in regia per non abbandonarvi alla bobina, che chissà quali cose sorprese ci riserverà. Esatto, però è giunto il tempo di lasciare la regia. Ci vediamo mercoledì prossimo, sono le 11.06 di mercoledì 16 settembre. Vi ricordiamo che l'info viene trasmessa tutti i giorni dalle 9 alle 11, ora ritornata la formazione completa tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ciao.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò che vorresti trovare.

I numeri per mettersi in comunicazione con la radio sono sempre i soliti, ovvero lo 011 24 95 669 per eventuali squillini e telefonate.

usare e approcciarvi un po' al mondo del digitale, dell'internet, del web, potete usare il 346-6673-263, in cui potete digitare i vostri messaggi sia in versione SMS che servizi di messaggistica vari. Questa è la pennichella, questa è la sigla.

E questo era Neo Engine o Neo Engine con Sono un cane amichevole in un mondo avverso. I'm a friendly dog in an unfriendly world. Io direi di continuare con un altro pezzone che riguarda e forse riguarderà ancora di più la Pennichella, perché chi lo sa, in futuro magari faremo anche un'intervista, magari riusciremo anche a portarlo qui sul lato giusto della nazione, ovvero quello a ovest, ma purtroppo per ora rimane nel lato sbagliato, quello da cui sorge il sole e non tra noi ponentoni o tirroni che si dir si voglia. Questo è Mr. White e questo è Hangover di sabato. Adesso parte, forse.

E arriva un messaggio che riconosce il mashup precedente, altresì messo su queste libere e liberate frequenze, ovvero quello Hammer Smash Face. Ma noi direi di andare ad ascoltare qualcos'altro di più italiano, forse una voce riconoscibile quando ancora era un po' meno famoso, ma non orrendo come ancora oggi. Questa canzone parla di ping pong.

non mi piacciono gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono gli sbirri. Ok, come fa? Nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono.

0: shot me in back.
1: Quello fa tre giorni in fila all'ufficio comunale. Lui non è agliopolita, si è scassato, termina. L'era nuova capellezza, ma voleva un cornice. Mamma non passa i giorni.

E dopo aver ascoltato questa Cometa Rossa, questo brano zarro ma di classe almeno per i nomi, ovvero un binomio tra i Confusional Quartet e Demetrio Stratos che non ha potuto dare il consenso perché era già morto e sepolto da parecchio tempo, io direi di andare a mettere un brano che parla di cambiamento climatico e magari porta anche un po' di fresco su queste strade di cemento. Questo è Brad Pitt, questo è Orsetto Polare.

E forse l'avete riconosciuta, questa è una cover di Umberto Palazzo e Santoniente dei Volfango Ozio. E visto che in questa canzone si dice che si preferisce stare in ozio anziché fare un lavoro molto molto specifico, andiamo a mettere un'altra canzone che parla di questo lavoro in cui si sta chiusi in un negozio a inscatolare.

cisti al 346-6673-263, un cisti molto veloce che andiamo a leggere. Mega retata in Largo Palermo. Se qualcuno avesse più informazioni, ce le dia, le rigire

E sta andando a chiudere quella canzone chiamata Atlas dei Battles. Uno dei primi, forse il primo successo dei Battles, che poi arriveranno a collaborare anche con dei semidei della musica tipo Gary Numan. Solo una volta perso il cantante, che come si dice in questo brano è solamente un truffatore. E parlando di canzoni ormai desuete, cantanti che sono truffatori, andiamo ad ascoltare un progetto che così non ha mai avuto nessun successo e probabilmente non lo avrà mai, e lo andiamo a prendere da un'altra parte del mondo, ovvero l'Italia. Questo che sta per arrivare è Babalot con Spillatrice.

E stiamo ascoltando Un Día di Juana Molina, che ci canta questa tamorriata argentina, tra l'altro ex soubrette riconvertita a musicista con una carriera assolutamente stupenda. Andatevela un po' a spizzare. Intanto si affastellano le persone qui oltre il vetro dello studio 2 di Radio Blackout in via Cecchi 21 / A. Chissà che non ci sia una diretta subito dopo. Rimanete ben ancollati con le vostre orecchie al vostro apparecchio. Questa è sempre Juana Molina e questa è sempre Un Día.

tantissimi commenti da parte di tutta l'Italia, però anche bellissimi commenti. Vi volevo lasciare così a tutti voi.

0: l'altro balza su un cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è Nardi in campo.
0: Il Borbone se la squaglia abbia vinto.

Ai ai ai ai ai, si sono fatte le 15:35, siete all'ascolto di Radio Blackout e questa è C'hai le storie. La trasmissione del mercoledì pomeriggio che ve le racconta storie inventate, storie reali, storie collettive, individuali, di fuga, di lotta, di ribellione. Storie a 10 euro al grammo, sempre in compagnia di Caveman. Dalle 15:30 alle 17, appunto sulle libere frequenze dei 105-250. Ascoltabili in streaming anche su www.radioblackout.org. L'ora e il giorno ve l'ho detto, non mi rimane che darvi i numeri 346-6673-263 per le chiamate in diretta, messaggini e quant'altro, 011-2495-669 il numero fisso.

un saluto a questa lunghissima pennichella. È ora di risvegliarsi, ma con calma. Lo facciamo con Adrian Quesada. Da questo album Trio Asesino. Buon ascolto, Blackout.

partenza all'MLM, questa di C'è le storie. Oggi una puntata che si prevede musicale. Passiamo dall'altra parte del mondo, ce ne andiamo in Cina. Questa è Xiu Xiu con Zuk Muta Fucking Six Volume 1. Questa è Psycho Killer.

Andiamo ad ascoltare New Age Doom in questa selezione musicale di dischi usciti quest'anno. Questo è Angels Against the Angels. Buon ascolto, Blackout.

0: Desi.
1: Con questo era l'ultimo pezzo del disco Angels A Day Against The Angels. Adesso cambiamo, ci andiamo ad ascoltare le due canzoni che compongono l'album dei Levy Jazz Bar New Medieval. Questa è il Trigonomia.

Continuano gli svarioni con Cele Stories, questo era New Medieval. Allora io direi di andare a spulciare un po' l'agenda virtuale per sapere gli appuntamenti di Torino e dintorni di questa settimana, ma prima di passare alla scena torinese vorrei... farmi una risata, no? Vedere la pagina sorella di Gancio.Cisti che riguarda invece la Toscana, stiamo quindi parlando di La Punta.

Appunto, per sapere quello che succede nel Granducato, infatti giovedì, quindi da domani, avrà il via Inchiostri Ribelli, quest'anno dedicato alla guerra, infatti il titolo è Guerra alla guerra. Sono 4 giorni di appuntamenti molto ricchi. Mostre, workshop, teatro, musica, presentazioni di libri, insomma, chi più ne ha più ne mette. In quello del Next Emerson, andatevi a vedere il programma sulla punta, ci saremo anche noi. Quindi magari ci si vede in quel di Firenze. Ma adesso invece passiamo alla zona Sabauda. E partiamo con un appuntamento molto interessante che si terrà domani al laboratorio Zannadura di via Alessandria 48G, laboratorio di amici e amiche che collaborano spesso con questa radio, hanno disegnato anche diverse grafiche per le nostre magliette, quindi ci fa piacere sponsorizzare, diciamo, un workshop che fanno. Infatti ci dicono: viviamo in un mondo dilaniato da guerre decise da politici e uomini d'affari, assetati di potere e lontani dalle conseguenze delle loro scelte. Ma non sono loro a fare le guerre, sono donne e uomini come noi. Allora perché non disertare? Pirati dell'editoria, incontriamoci per immaginare un'altra possibilità e realizzare insieme la fanzine Disertare, utilizzando la tecnica del gun print. Stampiamo il rifiuto, diffondiamo il dubbio. Il gun print è una tecnica di stampa che, grazie all'uso di materiali semplici e di una fotocopia a toner, permette di realizzare immagini di elevata qualità grafica. Quindi giovedì 16 settembre dalle 11 alle 18, massimo 13 partecipanti. Per informazioni zannadura@proton.me. Un interessante. Poi ci sarà le aperture di... Ah no, mi sono sbagliato, scusa, perché oggi è il 16. Eh sì, invece è adesso. Quindi non è domani, è mercoledì 16 questo laboratorio, quindi mi sa che è passato, scusate, mi sono incasinato coi giorni. E invece oggi c'è l'apertura di Porfido in via Tarino per il centro di documentazione anticapitalista. Andate un po' a spulciare tra i libri che potete comprare o prendere in prestito. Sempre appuntamento canonico quello della cena Bella Vitosa al Metzger Squalt, Parco della Certosa con legno. Ad Asti invece l'apertura del centro di documentazione libertario Felix. Passiamo a giovedì 17, si va al giardino Resto Leonardi, che è quello a fianco al Gabrio, con una proiezione all'aperto del film La vita va così, dalle 8 di sera. Ricordate appunto che non è il Gabrio ma lì a fianco. Sempre in settimana, venerdì 18, un ospite non gradito in quel di Torino, che è quello schifoso di Vannacci, accompagnato dal suo codazzo di fascisti, che sarà ospitato all'NH Hotel in centro. Quindi la contestazione è lì alle 8:30 del pomeriggio, non è vero, della mattina.

Poi, sempre al Gabrio, il venerdì 18 dalle 6 del pomeriggio, racconti dalla Palestina con compagni e compagne che sono state lì quest'estate, quindi per avere dei in prima persona dei commenti e dei racconti dai territori occupati, ancora purtroppo macinano morte ma anche resistenza. Al Barocchio, venerdì sera, cena bella vita vegan, quindi porta quello che vorresti trovare perché non ci sono né cuochi né camerieri. Sempre invece passiamo a sabato con l'apertura del Porfido, sempre al pomeriggio, sempre in zona Vanchiglia. Poi inizia anche la due giorni, sempre in zona Vanchiglia, Torino è contro il riarmo, ai Giardini Pozzo, ovvero quelli accanto al campus Luigi Einaudi, quindi per sabato l'appuntamento alle 17 con il dibattito dal titolo Riarmo Europeo, chi vuole la guerra in Europa, poi musica e concerti. Invece il giorno dopo, domenica, appuntamento mattutino per ragionare sul come contrapporsi assieme, quindi un'assemblea aperta, pubblica, in cui portare esperienze e suggerimenti, consigli, ma anche insomma ragionare insieme su come continuare una lotta antimilitarista. Invece appuntamento interessante in quella del Visrabia, sempre sabato 9, paura della autonomatonofobia, difficilissimo da pronunciare già che non sono un fenomeno, paura irrazionale e persistente verso tutto ciò che imita e rappresenta falsamente un essere vivente. Ma se la vostra fobia coincidesse con qualcosa che apprezzate, insomma, teatro e musica si fondono in uno spettacolo introspettivo. Beh, molto interessante questo appuntamento al Visrabia. Oltretutto prossimamente andremo proprio a parlare di queste cose qui a C'è le storie. Lasciatemi appena appena il tempo di riabituarmi alla grande città, poi partiremo anche con i contenuti oltre che con le musiche. Appuntamento anche fuori Torino, in via dei Campi 20 a Magnano, a casa Cassiopea, con il ciclo di letture condivise, questa volta a tema tecnologie. Quindi andate a spulciare su Gancio e, o se no, info@chiassiopea.house per insomma per un po' mettervi in contatto con questa casa. Andiamo avanti, si riaprono anche i corsi di palestre e quant'altro in quella del Gabrio, via Miglio, zona San Paolo Antifa. Riapre la palestra di arrampicata, quindi a fine serata Brindisi e Lonteria, domenica 20 settembre la palestra popolare Benefit Cuba. Riapre anche la biblioteca Goliarda Sapienza il lunedì dalle 4:30 alle 7:30 del pomeriggio. E con questo direi che abbiamo detto tutto per questa settimana, quindi adesso ancora spazio alla musica.

pugni in faccia i Tones. Andiamo avanti, passiamo a Marta Del Grandi, questi sono 20 Days of Summer.

16:55, questa era Acid Test della Peste. È arrivata anche la mia ora di andarmi a fare un bel acid test, vediamo cosa ne esce fuori. Intanto questa puntata di C'è le storie finisce qui, dopo di me Spot, la trasmissione che raduna tutte le squadre dello sport popolare, dalla box al calcio, pallavolo, basket, rugby e chi più ne ha più ne metta. Radunata all'interno di questo calderone radiofonico. Per ora ancora nessuno al di là dell'acquario, quindi rimarremo in sospeso per vedere se ci sono oppure no. Dato, noi torniamo sicuramente mercoledì prossimo, sempre dalle 15:30 alle 17:00.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011-2495669. Oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346-667-3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo sul cuore pesante delle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

what the word means, but I'll say it just the same.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins, metallo full core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: 18 e 34 minuti ed una manciata di secondi. Ben ritrovati e ben ritrovate col vostro ACAB. Oggi mercoledì 16. Intanto buonasera.
1: Sì,
0: ti sento, okay. E ennesima puntata dell'ACAB. Riprendono le trasmissioni perché oggi quelli di Spot non hanno trasmesso. Infatti noi siamo puntualissimi.
1: E... cara voce stagista, come sta? La vedo
0: agitato, oggi ho corso, maledetto lavoro, maledetto traffico, bella, è ripartito tutto, ma che inferno che è questa città. Detto questo,
1: allora salutiamo come sempre chi è all'ascolto, in particolare chi è recluso all'interno del carcere delle Vallette, chi è all'ascolto al CPR in corso Brunelleschi, chi è all'ascolto al Ferrantaporti, carcere minorile, ma anche chi ci sta ascoltando dalle proprie mura di casa, perché può capitare che le mura di casa diventano chiaramente una maledetta galera. E allora, cara voce stagista, dai,
0: partiamo con la copertina.
1: 35, andiamo
0: oggi
1: con la copertina, come ogni bel marciolidì.
0: Come sempre, una bella tamarata che ve la buttiamo lì. Eccola qua, ciao!

0: 18:39, sempre collegati e collegate al vostro aperitivo conto informativo al corpo più balengo du mundo, che è partito sgommando da Milano. Oggi stiamo ascoltando i Narcan con il loro secondo album dal titolo Sorvegliare e Punire, uscito il 13 aprile del 2024.
1: Che adesso allora, sì, adesso vi ascolterete un bel po' di punk hardcore che vi spaccherà un po' di orecchie, preparatevi.
0: Ma intanto vi ricordiamo i contatti per comunicare con la redazione blackoutiana, infatti al 346-667-3263, messaggistica istantanea, l'osca o meno l'osca, fate voi, ma soprattutto il servizio cisti, viaggiare informati e informate, quindi se vedete gli sbirri in mezzo alla strada, i controllori sui mezzi o comunque infami in giro, voi ce lo dite che noi avvisiamo tutte le monde che detest la police.
1: Ma ricordiamo
0: anche noi
1: il numero fisso dove ci potete contattare qui direttamente in regia per squillini, insulti e comunicazioni varie: 011 249 5669.
0: Mentre invece, come al solito, su www.radioblackout.org trovate tutto ciò che riguarda il palinsesto blackoutiano,
1: che vi riguarda,
0: tutto ciò che riguarda gli altri, noi no, perché noi ci trovate soltanto live il mercoledì dalle 18:30 in poi, invadendo il più possibile lo spazio di kebab.
1: Ebbene sì.
0: Ma intanto su radioblackout.org, di molto importante, oltre a tutta la sezione delle info e i podcast, trovate anche la sezione streaming per ascoltarci al di fuori dell'etere torinese. Adesso vi lasciamo un attimo nelle mani dei Narcan con il secondo pezzo di questo album dal titolo Nelle mie vene. Eccoli.

Milano, aprile 2024. Nelle strade e nei quartieri circola una nuova droga. Nella casa di ognuno è presente un nuovo mezzo di controllo. Ti schiacciano, ti cambiano e non sai perché. Devi stare attento,

0: sono, conoscono il tuo nome, sanno chi conosci, conoscono cosa pensi.
1: 18 e 49 minuti, quasi 50, siete nel bel mezzo, siete all'inizio dell'ACAB, oggi non ce la faccio e facciamo un cambio di...
2: Non ti preoccupare, voce stagista, con calma. È tutto normale, rilassati, io sono qui al tuo fianco come grazie. Ben sai, il pandino... Tu lo guidi, ma in questo momento hai un navigatore molto molto affidabile.
1: Grazie, prendi un attimo il volante. Nel frattempo io presento la band. Quale volante? Cazzo! Intanto ci spostiamo a Colonia in Germania e andiamo a ascoltare i Passed Out.
2: Attenzione.
1: Che hanno fatto uscire un album dal titolo Clown il 14 di agosto di quest'anno. Partiamo dal loro primo singolo uscito dal titolo Blue, terza traccia di questo album da 11 canzoni, ed eccoli qua, loro sono i Passed Out.

0: 19:01.
1: Eccoci qua.
0: Sempre collegati ai liberi frequenze di Radio Blackout 105.250. E come da tradizione iniziamo con i contenuti informativi di questa ennesima puntata dell'ACAB. Per le persone più affezionate, saprete che Nikos Matsiotis è un compagno greco che è rimasto inguaiato male, e negli ultimi anni abbiamo parlato diverse volte sulle frequenze di ACAB di diverse iniziative organizzate sia a livello internazionale sia a livello interno da parte dei compagni e le compagne greche e greci.
1: Ma anche suoi personali, ricordiamo uno sciopero della fame. Ma stranamente iniziamo questa parte controinformativa con
0: una buona notizia.
1: Una buona notizia,
0: dai. Infatti il compagno Nikos è finalmente uscito
1: Ale.
0: Dal carcere. Ma noi andiamo un attimo a leggere un comunicato che aveva scritto ancora durante la sua detenzione, ma non è anche troppo tempo fa.
1: Esatto, andiamo a leggere il suo ultimo contributo che aveva scritto dal carcere di Domokos, prima appunto di essere scarcerato.
0: Il titolo è Un settembre speciale. Il 2 di settembre ricorreva l'anniversario di una delle azioni più significative compiute da Lotta Rivoluzionaria e più in generale dal movimento di guerriglia urbana nazionale. L'attentato ad un'auto con un'autobomba contenente 150 kg di esplosivo alla ANFO, cioè la borsa di Atene, nel 2009. Già allora Lotta Rivoluzionaria parlava della crisi a partire dal 2005, prima che scoppiasse negli Stati Uniti e prima che colpisse il nostro paese nel 2009-2010. Parlavamo in quel momento di memorandum di salvataggio prima ancora che ci fossero imposti.
1: Parlavamo dell'opportunità in quel momento di un rovesciamento sistematico e di una rivoluzione che purtroppo non si sono mai concretizzati. Il 5 settembre 2003 segna l'anniversario dell'inizio dell'attività di Lotta Rivoluzionaria con il doppio attentato dinamitardo al tribunale di Evelpindon, appunto ad Atene.
0: Da pochi giorni, il 14 di settembre, sarò rilasciato al termine della mia pena, dopo aver scontato 14 anni di carcere e più di 6 con più 6 di riduzione per lavoro, per un totale di 20 anni di reclusione, e la condanna mi è stata inflitta per le attività di lotta rivoluzionaria.
1: In un'epoca in cui i codici penali e penitenziari continuano a cambiare uno dopo l'altro, prolungando la durata delle condanne e il periodo effettivamente scontato, anche attraverso manipolazioni illegali relative all'applicazione retroattiva delle leggi, in cui la priorità costante dello Stato è sempre stata quella di occuparsi dei propri oppositori politici. Sono il primo detenuto nelle carceri greche e il primo prigioniero politico condannato a una pena detentiva di 20 anni a tempo determinato, a scontare l'intera pena senza sospensione, come era di consueto fino ad ora. Questo esito è risultato del fatto che nei tribunali di Lamia hanno respinto la mia richiesta di libertà condizionale per 7 volte, con la motivazione che non mi sono riabilitato, non ho mostrato un miglioramento morale e mi rifiuto di riconoscere come criminale le azioni di lotta rivoluzionaria.
0: Beh, su questo hanno ragione. Durante un'udienza del Consiglio della Magistratura, quando mi è stato chiesto se fossi stato riabilitato, ho risposto che ciò non sarebbe accaduto nemmeno tra 1 milione di anni. Mi rifiuto quindi di adottare la loro moralità, la moralità della sottomissione, né ho in alcun modo riconsiderato le mie azioni con lotta rivoluzionaria, che erano benefiche e necessarie per la maggioranza sociale, per il popolo, per la classe operaia, poiché erano dirette contro il criminale sistema, cioè il sistema di potere capitalistico statale, soprattutto nelle condizioni odierne in cui il sistema diventa sempre più brutale, condannandoci ad una vita di schiavitù del debito, condannandoci alla povertà e all'indigenza, spazzando via popolo e popolazioni ritenuti superflui attraverso guerre, genocidi e politiche messe in atto per preservare se stesso, e uccidendo lentamente ma inesorabilmente il pianeta su cui viviamo per il profitto e il potere di una minoranza vergognosa.
1: In queste condizioni la lotta contro lo Stato e il capitale non è solo giusta, ma anche necessaria e imperativa. Non cambierei minimamente le mie scelte politiche e di attivismo, anche se potessi tornare indietro nel tempo. Questo esito, ovvero scontare integralmente la mia pena, ha un lato positivo, poiché non sarò nemmeno soggetto a misure restrittive, il che significa che non dovrò presentarmi alla stazione di polizia locale ovunque andrò a vivere. Dal profondo del mio cuore ringrazio tutti i miei compagni, tutti coloro che in qualsiasi modo si sono mostrati solidali con noi in tutti questi anni, con noi i membri di Lotta Rivoluzionaria, che siamo rimasti fedeli alle scelte di lotta che abbiamo fatto.
0: E quindi nessun ripensamento, nessun rimpianto. Viva la lotta rivoluzionaria. Onore per sempre al compagno Lambros Fontas. Questa, come dicevamo, era la lettera che è stata, il comunicato che è stato scritto il 2 settembre di quest'anno dal carcere di Domokos da Nikos Matsiotis, compagno anarchico greco che è stato finalmente liberato 2 giorni fa. Quindi,
1: olè!
0: Intanto 19:08, facciamo sgommare ancora un po' questo bandino, ci spostiamo dalla Germania in Michigan, andiamo a ascoltare i Claude Rapt che hanno fatto Michigan, che hanno fatto uscire un album dal titolo Threshold, un 15 tracce, uscito il 7 ottobre del 2022, e ce lo ascoltiamo proprio da capo con Aluminium Brinkes, eccoli qua.

19.13, siete sempre all'ascolto di ACAB, il vostro aperitivo controinformativo balengo preferito. Continuiamo con le controinformazioni. Ci spostiamo a Bordeaux, dove comunichiamo appunto un'iniziativa contro la legge Ripost, che è stata approvata il 19 agosto, che prevede appunto l'attuazione e la presunzione e comunque anche la legalizzazione delle armi in servizio alla polizia francese, nonché appunto anche una repressione senza precedenti che colpisce le feste organizzate in maniera libera e autonoma e molte altre misure che limitano la libertà.

di fronte a un governo che sprofonda sempre più nell'autoritarismo e a un'estrema destra che si avvicina sempre di più al potere, creiamo un fronte antifascista e antirepressivo di massa in tutte le nostre città. Contro la legge Ripos, contro il loro mondo autoritario, ci ribelliamo e ci difendiamo. Quindi rilanciamo l'iniziativa di Bordeaux 19 settembre alle ore 14, Place de la Bourse.

0: 19:15 minuti. Intanto arrivano un po' di messaggini al telefono della radio. Arriva un classico io, un po' di saluti da tutto il mondo, anche un messaggio che ci ricorda che bisogna smetterla di portare avanti queste cazzo di feigne sull'autodifesa degli sbirri. Ma che cazzo si devono autodifendere queste merde? Detto questo, diteci la vostra al 346-667-3263. Intanto prepara un cambio di sonorità.
1: Vai, screccia duro.

0: Quindi salutiamo i Cloud Rat dal Michigan.
1: Ci piacciono, ci piacciono.
0: Belli incazzati, ma ci diamo un secondo, una calmatina. Andiamo ad ascoltare i Gimmick con il loro LP dal titolo New Tradition, prodotto da Drunken Sailor Records, etichetta DIY dall'Inghilterra.
2: Perfida Albione, come dicevo.
0: Intanto prodotto da Perfida, questo 12 tracce
2: respira.
0: Uscito il 3 di luglio di quest'anno. Andiamo a ascoltarci la prima traccia dal titolo Read the Rune. Eccoli qua.

0: 19-20 minuti.
1: Sfoga, dentro il pandino.
0: Hai sentito qua, la regia sta fremendo, anzi oggi di noi c'è un po' di frizzantezza nell'aria, anzi ne è arrivata altra. Come abbiamo detto la scorsa puntata, ahimè, autistici inventati, ha chiuso. E venerdì 11 settembre, venerdì scorso, c'è stato un incontro qua in radio, un po' per dibattere collettivamente. Sia su come è stato tutto il processo che è avvenuto in questi giorni molto velocemente, quindi andando un attimo ad analizzare una cronostoria, e anche un po' un attimo poi la questione di sostanza, cioè il materiale, tutto ciò che era caricato su autistici e su tutta la piattaforma che teneva in piedi, come possono essere recuperati. Adesso vi diamo due risposte.
1: Allora andiamo a leggervi appunto una sorta di, non lo so, un vademecum, po' di informazioni che sono uscite nell'internet. Appunto il 18 settembre si chiuderanno i servizi forniti da autistici inventati. Questo include indirizzi mail, elenchi di email, servizi di video, audioconferenze, siti web ospitati a casa, così come il famoso noblogs.org. Questa pagina fornisce istruzioni, noi leggiamo chiaramente, poi andremo un po' più nel dettaglio di questo testo, appunto istruzioni per esportare i propri dati dai servizi dell'infrastruttura che utilizziamo o meno questi servizi. Scusate, questo articolo deve essere un po' eseguito ampiamente in modo che nessuno si trovi in difficoltà quando arrivi quel giorno.
0: Per riassumere un attimo quindi la situazione,
1: anche perché l'introduzione è stata così.
0: Il 26 di agosto l'amministrazione degli Stati Uniti ha designato autistici come un'organizzazione terroristica che ha conseguenze catastrofiche per questa piattaforma, per questo collettivo. Incapacità di contattare gli indirizzi web di autistici, le chiusure dei loro conti bancari mettendo in pericolo i loro utenti, per associazione a delinquere con sfondo terroristica, tutto questo deciso così su due piedi da quel pezzo di merda di Trump e tutti gli altri del caculo che gli stanno dietro.
1: Ricordiamo, gli indirizzi mail interessati sono quelli che terminano con @autistici.org, @anche.no, autistiche.org, autoproduzioni.net, bastardi.net, bruttocarattere.org, canaglie.net, canaglie.org, craitolab.net, distribuzione.org e grrlz.net e @hacker.
0: Se conoscete persone o collettivi che gestiscono blog, su Noblogs, il sito web che è stato per anni ospitato da autistici inventati, o con un indirizzo email come quelli che sono appena stati letti, vi invitiamo a fare un grande passaparola. L'8 di settembre infatti sono state pubblicate le istruzioni in italiano e in inglese per salvare tutti i vari dati.
1: E allora prendete carta e penna, l'indirizzo a cui ovviamente da cui recuperare queste istruzioni sia in inglese che in italiano è https://cavallette.noblogs.org/2026/09/10099.
0: Quindi ricordiamo che il 18 di settembre Autistici Inventati chiuderà, e ciò significa quindi che gli account di posta elettronica non funzioneranno più, e se sono stati utilizzati per registrarsi a servizi di terze parti dovrete aggiornare le vostre mail con un nuovo indirizzo.
1: Non si può neanche aprire più un indirizzo mail.
0: Non si può più fare niente, pazzesco. No, è un casino. E questo è un enorme problema. Su questa pagina troverete quindi un sacco di informazioni informazioni, come recuperare da NoBlogs, come recuperare le vostre mail, come recuperare le mailing list, le varie newsletter e tutto il materiale che giustamente è stato raccolto negli anni.
1: E anche chiaramente un gruppo Signal dove ci sarà un forum di assistenza e condivisione dei contenuti.
0: Detto questo, quindi invitiamo tutti e tutte, se avete bisogno dell'archiviazione dei messaggi di mailing list e desiderate scaricare l'archivio, inviate un'email a help@inventati.org e si cercherà di trovare un modo per aiutare tutti e tutte.

0: 19:27 minuti, stiamo entrando nell'ultimo terzo tempo di questa puntata dell'ACAB. Io sono un po' stanco, tu come stai?
1: Io sto benissimo.
0: Ma facciamo una pausetta, facciamo un piccolo break musicale.
1: Ma certo.
0: Dai, ho proprio qua il disco giusto, andiamo a ascoltare un'ennesima produzione della Zegema Beach Records, etichetta di Ladysmith in British Columbia, un sacco di chicche, emocore e screamo, ma ogni tanto anche del tupa tupa molto veloce. A sto giro hanno mischiato un po' tutto, facendo uno split tra i The Name of Our Friends e i Poetry of Torch. Andiamo quindi ad ascoltarci prima due tracce dei The Name of Your Friends e poi direttamente i Poetry of Torch con una grande intro strumentale e poi un pezzaccio. Eccoli qua, intanto noi andiamo a richiapparci un attimino. A tra poco.

0: 19:37 minuti, è stata una pausa abbastanza lunga, ma ne avevamo bisogno perché stavamo continuando a leggere con molta gioia, perché questa è la nostra parte preferita, la parte di Acabe, in cui andiamo un attimo a vedere cosa è successo di attivo all'interno delle varie situe in giro per il mondo. E oggi ci spostiamo in un posto di cui non avrei mai immaginato di parlare abbastanza bene.
1: Si parla di Liguria,
0: un posto che non è, un posto che non è Liguria, non è Toscana, è il Balto tra le regioni, ma ogni tanto pure alla Spezia succedono delle cose belle. Infatti è andata finalmente a fuoco una sede di Casa Pound, non sappiamo bene come, non sappiamo perché, ma ogni tanto queste cose capitano ed è molto bello.
1: La scorsa notte è stata incendiata la nostra sede della Spezia, l'Olandese Volante. Incendiato, anzi, più che volante. Da 6 anni nostro punto di riferimento nella città ligure.
0: Questa è la pantomima solita fregnata comunicata subito poco dopo questa situa dai responsabili del movimento di Casa Pound Italia. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato che si stanno occupando delle varie indagini. Data l'ora notturna e il locale chiuso, non sono stati registrati feriti.
1: I vigili del fuoco infatti sono riusciti finalmente a domare il rogo poco prima dell'alba, ormai quando il locale era stato distrutto dalle fiamme. Applauso qui in regia, che hanno illuminato il quartiere La Chiappa. Infatti la natura dolosa dell'incendio, hanno spiegato da Cacca Pound, è già stata confermata. Siamo di fronte a un attentato terroristico e bisognava avere il coraggio di dirlo senza tentennamenti. E allora, cara voce stagista, diciamolo pure senza tentennamenti. Attraverso i microfoni
0: facciamo parlare la musica anche.
1: Forse
0: ma sappiamo che le sedi dei fascisti si chiudono solo in un modo: con il fuego.

0: E questi erano il contrasto, ma se ve lo dobbiamo dire avete sbagliato frequenza, siete in mezzo all'ACAB, questa è Radio Blackout 105.250.
1: E beh, Cacapound ce l'ha chiesto,
0: Cacapound on fire,
1: lo diciamo senza tentennamenti, giusto?
0: Esatto, e io continuiamo a dire, andiamo a prendere un altro pezzo, stra ascoltato, ma funziona sempre, direttamente anche questo dall'album Politico Personale, uscito il 1 gennaio del 2018, colpirne uno, colpirne 100. Eccoli qua.
2: È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno.

0: 19:45 minuti. Io il pezzo dub lo taglio sempre, non ce la faccio.
1: Lo state ascoltando una puntata registrata, ve lo
0: no, siamo live.
1: Siamo sempre in diretta, 19:45, mercoledì 16 settembre, sempre qui in diretta dagli studios di Via Cecchi 21/A, quartiere Aurora a Torino. E allora, cara voce stagista, rush finale, prima della grande scarrellata di appuntamenti, scusate l'excursus,
0: ci voleva, classico, esatto,
1: però dovevamo rispondere a Cacca Pound e quindi continuiamo con un po' di punk hardcore.
0: Esatto, ci spostiamo a Portland in Oregon e andiamo ad ascoltare i Festering Estate con il loro album Absolute Speedcraft Destruction. Eccoli qua, un'unica traccia di 12 minuti e 52.
1: Poche cose ma fatte bene.
0: E direi anche molto veloci, immagino, lo scopriremo. Eccoli qua.

19:48 minuti, e come annunciava poco fa voce 13:12, iniziamo con la scarellata di appuntamenti. Partiamo da lunedì 21 settembre direttamente a Trieste, dove si svolgerà presso il tribunale l'udienza di appello per il procedimento che vede imputato un compagno testino. Saremo davanti al tribunale per manifestare la nostra solidarietà e ribadire che il regime di carcerazione del 41 bis è tortura autorizzata dallo Stato democratico verso i soggetti che non accettano di piegarsi, e il tentativo di blindare questa situazione per accelerare il processo di criminalizzazione del conflitto e portarci alla guerra.

0: Invece spostiamoci ad Abbiategrasso a Milano, domenica 27 settembre, un'iniziativa contro i call center, un data center, fermiamo i data center. Alle ore 17 interverranno e parteciperanno anche la discussione dei redattori e delle redattrici di Radio Blackout, Happy Hour e il grandissimo Cibele.
1: Sì, insieme al dibattito in cui ci saranno anche la Tara Taema, Folletto 25603, SOS Fornace e Ippolita. Tutto questo presso al Folletto 25603, parco di via Lattuada, quartiere Folletta, in Abbiategrasso, provincia di Milano. Uè.

0: E rimaniamo sempre sul tema dei data center, infatti all'SOS Fornace, che sarà tra le persone, che saranno tra i collettivi che parteciperanno all'On Data Center di cui abbiamo appena parlato ad Abbiategrasso, e hanno organizzato un'assemblea dove hanno partecipato più di 200 persone. Durante questa è stato annunciato un corteo cittadino per il 3 di ottobre. Infatti, come dicevo, da questo appuntamento che si è svolto il 3 di settembre, dibattendo sui progetti dei maxi data center per il paese milanese, paese milanese per le zone limitrofe, ma ormai stanno diventando una piaga ovunque, anche qua a Torino.
1: Infatti sono almeno 3 i progetti di data center che interessano la sola città di Rho, mentre sarebbero circa 10 quelli complessivamente previsti nel Rodense, numeri che hanno spinto appunto abitanti e attivisti e compagni a dare vita a una nuova assemblea tenutasi appunto ieri.
0: Un'assemblea che fa seguito a quella che è già avvenuta a luglio e che doveva verificare una mobilitazione sul territorio, fanno sapere così i compagni tramite i microfoni di Radio Onda d'Urto, ed è per questo che hanno messo sul tavolo il 3 di ottobre a Rho per una manifestazione cittadina che vuole coinvolgere Rondese ma anche il resto della popolazione, perché gli impianti nocivi del data center non riguardino i confini amministrativi e basta. Quindi l'appuntamento, come dicevamo, è il 3 di ottobre. Iniziate a segnarvi la data, appena ci saranno maggiori dettagli vi faremo sapere.

0: Invece a Mattarello, Acquaviva, in provincia di Trento, sabato 17 e domenica 18 ottobre ci saranno due giorni contro carcere e guerra. Appunto l'evento si terrà in località Acquaviva. Andiamo a leggere un po' l'iniziativa, come si comporrà. Se il compito di rovesciare, inizia così appunto il testo, la guerra tra stati e tra sfruttati in guerra contro gli sfruttatori, non può gravare sulle spalle di un qualunque movimento specifico. A noi rimane il compito di dare concretezza alla solidarietà internazionalista e essere all'altezza delle sfide della nostra epoca.
1: Troviamoci quindi per pensare la lotta fuori dalle carceri unita e quella che avviene dentro di esse.

0: poi il programma della domenica alle ore 19 con un saluto al carcere di Spini di Gardolo.
1: Invitiamo tutti e tutte a portare la tenda e, se volete, anche la distro.
0: E anche qualcosa per farci sentire da fuori, mi raccomando.
1: Esatto, quindi invitiamo tutti e tutte, anche se avete degli aggiornamenti sugli argomenti che sono stati trattati o argomenti che possono essere interessanti per la redazione di ACAB. Chi vuole intendere, intenda, e potete tranquillamente inviarceli all'email della redazione che trovate sul sito www.radiobreakout.org o al 346-667-3263. Ma non oggi, perché oggi è troppo tardi questa
0: oggi,
1: puntata.
0: Oggi, esatto, l'ufficio management è chiuso, mi spiace.

0: Traccione.
1: Hai sentito che marcioni velocissimi, ma molto belli e molto arrabbiati. Ma adesso salutiamo i Festering Estate con il loro album velocissimo dai 12 minuti e 52, che sarebbe alla fine, ho scoperto poco fa, un 8 tracce, dal titolo Absolute Speedcraft Destruction. Ma adesso facciamo un attimo un momento a Marco, ricordiamo gli scorsi compleanni dell'ACAB insieme ai NOS, che hanno venuti a suonare qua in via Cecchi 21/A alla Blackout House per il secondo, se non mi sbaglio, compleanno dell'ACAB, il secondo di un anno in cui ne abbiamo fatti tre, e ci andiamo ad ascoltare quindi il loro album Blue, direttamente uscito il 17 ottobre del 2020. Andiamo ad ascoltare Abitudine. Ma a noi piacciono le abitudini, ma soprattutto le pessime attitudini. Le attitudini anche.

Grazie.

0: 20.05, abbiamo incredibilmente sforato questa sera, voce stagista, mi spiace darvi questa brutta notizia, ma Radio Kebab non trasmetterà, non c'è. Lo ritroverete sicuramente forse la prossima settimana, ci ha appena mandato
1: una comunicazione
0: facendo chiaramente finta di lavorare. Kebab, non ti preoccupare, l'intelligence di Acab sa che tu hai preso un volo dall'aeroporto di Capolichino 2 giorni fa direzione Bahamas e quindi ti aspetteremo a braccia aperte, non spendere tutti i soldi che poi dovrai dare a noi e quindi oltre che le mani unte di Kebab, che non vogliamo immaginare in che situazioni siano adesso, salutiamo chi è all'ascolto, grazie voce stagista,
1: grazie a te voce 13-12 e
0: ci ritroveremo la prossima settimana
1: sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout, sempre alle 18.30, sempre se ci va o non ci va, lo decidiamo noi, voi potete solo provare a collegarvi e beccarci, quindi ci salutiamo, alla prossima, ciao bye ciao bye.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo sul corpo pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.
2: E sei, e sei, e sei, e sei.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Benvenuti e benvenute alla Casa del Disastro, settimanale di cultura punk do it yourself e musica inaudita a cura del collettivo Kalashnikov. Trasmettiamo dagli studi di Milano di Radio Onda d'Urto, in redazione siamo io, Stiopa,
1: Sarta.
0: Questa è la puntata numero 28 della Casa del Disastro e parleremo di...

In questa puntata ripercorreremo le gesta, non certo mirabolanti, di sconosciute punk band provenienti da alcune località marginali della Scozia. Non parleremo dei famosi gruppi punk di Edimburgo, come gli Exploited, che in quegli anni andavano in televisione a Top of

The Pops. Parleremo piuttosto di quelle band di provincia che si arrabattarono tra penuria di mezzi, mille difficoltà logistiche e tanto disagio per mettere in piedi quattro concerti disgraziati ed affidare i posti di testimonianze seppur mediocri del loro passaggio sulla terra. Perché il punk è anche e soprattutto questo, un'impresa fallimentare affrontata però con sincerità e passione, fattori

Il nostro tour inizia a Livingston, nella Scozia centrale. Livingston è una cosiddetta New Town, uno di quegli agglomerati abitativi nati nell'Inghilterra del periodo post-bellico per fronteggiare il boom demografico. Le New Town sono poco più che dormitori progettati senza alcun riguardo per i bisogni esistenziali dei suoi abitanti. Livingston si trova a metà strada tra Edimburgo e Glasgow ed è nata per accogliere il surplus umano di queste due città. È una vasta distesa di cemento, case, parcheggi, con un centro commerciale, un luogo senza anima, perfetto terreno di coltura per un esercito di adolescenti annoiati.

Livingston girano infatti un sacco di punk. Le strade sono piene di sacchetti per sniffare la colla e la vita scorre più deprimente che mai.

Mentre i punk più giovani se ne stanno a girarsi i pollici nei cortili, quelli più grandi fuggono per andare ai concerti nei pub di Glasgow o Edimburgo. Là, ben presto, i punk di Livingston maturano una terribile reputazione. La loro presenza ai concerti è sinonimo di risse e tafferugli con la polizia. Non vedono l'ora di menare le mani e sfogare la propria frustrazione. Nel giro punk li odiano tutti, anche perché grazie alle loro imprese, per certi periodi ad Edimburgo, i concerti punk

Gli Alternative di Dunfermline, una cittadina a 20 miglia a nord di Livingston, in quegli anni sono un gruppo anarcopunk tra i più noti e attivi in Scozia. Descrivono così la loro esperienza di concerto a Livingston. Quella volta il pubblico si è disposto a semicerchio tutto intorno a noi e mentre suonavamo non reagiva minimamente. Nessun applauso, nessun fischio, nulla. Alla fine abbiamo detto al tipo che aveva organizzato il concerto che non credevamo di essere piaciuti molto. E lui ci ha risposto: beh, non direi, se non gli foste piaciuti vi avrebbero massacrato di botte e vi avrebbero rubato anche

causa di quest'indole rissosa e asociale, le band di Livingston furono snobbate dalla comunità punk scozzese per tutti gli anni Ottanta e non ebbero molte occasioni di uscire dai luridi pub della città. Peccato, perché a Livi giravano alcuni ottimi gruppi, come gli Screwtees, i Barbed Wire, i First Offense e i On Parole.

0: L'indole nichilista e distruttiva dei punk di Livingston scorre nelle vene dei giovani Scrooties, che vengono da Craig's Hill, un sobborgo di Livingston, meglio conosciuta come Crazy Hill. L'illusione di essere degli aspiranti rockstar dura il tempo di un concerto.
1: Avevo una chitarra economica all'epoca e alla fine del concerto la lanciai in aria e si frantumò completamente al suolo. Pensavo fosse una figata, che fosse un guitar hero. Quando tutti lasciarono il locale, però, ritornando nella sala, vidi la mia povera chitarra in pezzi sul pavimento e mi venne da piangere.
0: E gli altri Scrooties si consolano rendendosi protagonisti di bravate e risse in giro per la città. Qualche volta esagerano, per esempio, nella notte dei punk abbruttiti, come la definisce il titolo di un quotidiano locale. La cosa andò più o meno così. Alcuni punk di Livingston si trovano a casa di un amico per festeggiarne il compleanno, quando, ad un certo punto, quello se ne esce dicendo: «Sapete ragazzi, presto lascerò questo appartamento, quindi se vi va potete spaccare tutto». I presenti non se lo fanno ripetere due volte, eseguono il lavoro con tale entusiasmo e zelo che non si accorgono che ad un certo punto la polizia entra nell'appartamento. Ed allora si scatena un putiferio, con punk che scappano buttandosi dalla finestra e poliziotti che placcano i punk come in una partita di rugby. L'esperienza è stata immortalata nel singolo di una fugace punk band di Livingston, i First Offense, nella loro Night the Punks Turn Ugly del 1983.

0: Respirare colla è il passatempo più gettonato tra i punk di Livingston. Billy degli Scrutees se ne sta appunto nascosto dietro una siepe a sniffare quando viene assalito dalla proprietaria della siepe, che lo redarguisce duramente.
1: Ero lì con i capelli tirati su e la bocca tutta piegata dagli eritemi per la colla.
0: Fatto vuole, però, che la signora in questione, appurato che il giovane Billy è un musicista o qualcosa di simile, decida di offrirgli un'opportunità per combinare qualcosa con la band. La donna ha un'amica che lavora in una compagnia discografica e le indirizza gli Scrutees. Così la band, nel 1983, riesce a mettere insieme il suo primo ed unico singolo, intitolato Overspill. Overspill in inglese significa letteralmente versare fuori, indica qualcosa in eccesso che, non stando più in un contenitore, si riversa fuori di esso, come gli abitanti di Edimburgo e Glasgow in soprannumero, spillati fuori dalle loro città e finiti nella New Town di Livingston. Overspill degli Scrutees è infatti interamente dedicato alla loro odiata città ghetto. La copertina ritrae una veduta aerea di Livingston che impietosamente ne evidenzia la somiglianza con un campo di concentramento. Il pezzo sul lato A si intitola New Town.

c'è niente qui, fatta eccezione per la disoccupazione giovanile. Questa è la bella vita nella cosiddetta città nuova. Non c'è niente qui che possa regalare qualche gioia. Qualcuno dovrebbe far saltare tutto il

0: Credo che con quel singolo recavammo quanto bastava per una zuppa di pesce e un paio di lattine di birra ciascuno. Comunque andò bene, ricevemmo lettere da ogni parte del mondo, perfino dall'Australia. Non male per un mucchio di poveracci.
1: Insomma, dato che il singolo piace, arrivano le prime offerte di concerti. Le trasferte degli Scrooties si rivelano un disastro. Allo Skans di Londra suonano di spalla ai Business, un'occasione importante, ma Endo, il cantante, prima di salire si scola una bottiglia di whisky. A metà della prima canzone vola dal palco e non si rialza più. Fine del concerto. Al Drifter di Manchester, gli Scrooties sono in cartellone a fianco degli UK Subs, altra occasione prestigiosa, ma questa volta il concerto non inizia nemmeno, perché i punk di Livingston e quelli di Manchester iniziano subito a prendersi a mazzate. Volano i boccali e i posaceneri di vetro, mentre sedie e tavoli vengono usati come scudi. La polizia arriva, guarda dentro e se la dà a gambe. Terminati da ferugli, nemmeno i UK Subs possono suonare, perché ormai il locale è ridotto a un cumulo di macerie. Gli unici a uscirne felici sono i punk di Livingston e quelli di Manchester, che dopo averse le date di santa ragione, vanno a bere insieme da un'altra parte, come se niente fosse. Alla fine del 1983 gli Scrooties si sciolgono perché Billy va a suonare con gli Exploited, la più famosa punk band scozzese. A tenere alta la bandiera del Livy Punk ci pensano altri gruppi, alcuni dei quali dureranno abbastanza per registrare veri e propri album, altri invece lasceranno sparute testimonianze registrate su compilation o cassette, per poi scomparire nel nulla. A questa seconda categoria appartengono gli On Parole, una band skinhead di Livingston, che nel giugno dell'82 registra un demo di 5 tracce, purtroppo inascoltabile.

fortuna, nel volume 2 della compilation Country Fit for Elvis del 1983, possiamo ascoltarli in una veste più presentabile, con il pezzo intitolato Condemned.

Gogs è un punk di Livingston. Gira per le strade della città con un paio di occhiali di plastica colorata e una bustina di tè usata che gli pende da un orecchio.

quando incrocia Scotti e Ine Cameron, nascono gli Antisocial, uno dei primi gruppi punk della città. Dureranno solo qualche mese, ma nel 1982 Scotti e Gonks formano i Bayonet Babies, che fino al 1987 saranno una delle più solide band.

I Barbed Wire nascono nel 1984 sulle ceneri del Jugendkampf, formatisi 3 anni prima. Saranno tra i pochi gruppi di Lineson a pubblicare un vero e proprio album nel 1986. Il disco si intitola The Age That Didn't Care e contiene un pezzo intitolato Where We Live.

concerto dei Barbed Wire avrebbe dovuto essere quello di Edimburgo con i Conflict, ma un punk di Livingston colpì un poliziotto alla testa con un posacenere mentre stavamo suonando. Scoppiò una rissa e il concerto venne interrotto. Insomma, il nostro concerto migliore andò a finire esattamente come quello peggiore.

Uscendo dai confini di Livingston, a mezz'ora di auto verso est, si arriva a Cotbridge. Il gruppo punk più importante di Cotbridge negli anni 80 sono gli External Menace.

trovavamo nel garage del padre di Sanz, ma le lamentele dei vicini ci costrinsero a smettere. Il primo concerto lo facemmo in un centro di aggregazione giovanile. Suonammo solo noi perché gli altri due gruppi non arrivarono mai. Facemmo le uniche canzoni che sapevamo fare per due.

0: Beatles, ben presto, diventano una band tutt'altro che malvagia, tanto che la Beat the System, un'etichetta discografica di Blackpool, si interessa a loro. Firmano così un contratto che porterà alla pubblicazione di due singoli tra l'82 e l'83. L'esperienza discografica non è però delle più esaltanti.
1: Barry, il boss della Beat the System, era un vero spilorcio. Nei tour organizzati da lui era già tanto se recuperavi un pacchetto di patatine per cena. Compravamo fagioli freddi e poco più. Per giunta avevamo aspettato qui

Negli External Menes suonò per una manciata di live Tommy Wallace, il cantante di un'ottima band di Bate nel North Ayrshire, 50 miglia ad ovest di Livingston.

Stiamo parlando dei Chaotic Youth, una band che pubblicò un unico singolo nel 1983, dal titolo un po' comico di Sad Society, triste società. Gli esordi della band sono caratterizzati da una povertà di mezzi assoluta. Ricky, il bassista, mise da parte i soldi per comprarsi il basso, ma non furono abbastanza per comprare anche la custodia. Così all'inizio andava in giro con la strumentazione dentro scatole di cartone. John era l'unico ad avere un'auto in famiglia e così all'inizio provavamo nel suo garage.

Il gruppo suonò pochissimo dal vivo e comunque sia mai al di fuori della Scozia. Mi ricordo che organizzare concerti era davvero un casino. Non avevamo un cazzo di strumentazione e nemmeno un furgone. Per le prove usavamo l'amplificatore di mio padre e l'impianto voce di mia sorella. Lei suonava in un gruppo rock e uno della band ci dava uno strappo quando dovevamo andare alle prove con il suo furgone scassato. Il posto dove provavamo distava solo un miglio da casa sua, ma in quel tratto poteva accadere che il furgone si rompesse a metà strada.

quando riuscivamo ad avere una data, dovevamo affidarci alla disponibilità degli altri gruppi e usare la loro roba. Ma in realtà, più che concerti, queste occasioni erano per noi dei momenti in cui uscire la sera ad ubriacarci. Quando salivamo sul palco eravamo spesso già belli sbronzi. Una volta a Glasgow suonammo con gli Antipasti. Vedevo tre manici della chitarra e non capivo quale fosse quello giusto. Ci attaccavamo all'ampli e via, sperando per il meglio.

0: Nell'82 i Chaotic Youth partecipano ad una compilation, la già citata Country Fit for Heroes della No Future, e il loro brano viene accolto con interesse, tanto che fioccano le richieste di concerti, anche con nomi grossi come Exploited. Però i Chaotic Youth non hanno né strumenti né un furgone e rimangono al palo. Che tristezza, però ricevono dalla No Future un assegno per i diritti del pezzo incluso nella compilation.
1: Non era molto, era appena sufficiente per qualche birra. Così lo spendemmo per ubriacarci, invece di usarlo per promuovere il gruppo.
0: Irrecuperabili. La storia degli intensive care di Gourock, un pittoresco porto ad ovest di Glasgow, non è molto diversa da quella di altre band dell'epoca.

Formata da adolescenti spiantati e senza patente, la band ebbe un inizio caratterizzato dalla totale improvvisazione e dopo pochi mesi, dalle prime prove, si sciolse. Perché tra l'81 e l'82 la disoccupazione nell'ovest del paese spinge molti giovani a migrare verso Londra. Grazie però alla testardaggine del bassista Yain, che riforma la band in Inghilterra, gli Intensive Care riescono a lasciare qualche testimonianza discografica, un 7 pollici nell'84 e un 12 nell'82.

I Petrol di Leven, nella regione di Fife, aprono la già citata compilation Country Fit for Heroes della No Future con un paio di brani di punk scassato. Non sono male, ma non arrivano più in là di qualche cassetta mal registrata. This is a true-

Il loro demo del 1982 si intitola Un altro fiasco. Nelle note della cassetta confessano che la loro ambizione principale per il futuro, come band, è quella di fare un sacco di soldi. Molti anni dopo, sul loro sito internet, tirano un bilancio economico della loro carriera. Risultato? Un incasso complessivo di 12 sterline e 50.

Chiudiamo questa carrellata di band della provincia scozzese con gli Actives, che accanto ai già citati Alternative animano la scena punk di Dunfermline negli anni '80.

Inizialmente gli Archives girano coi loro concittadini Alternative, facendosi prestare strumentazione e furgone. Gli Alternative però sono un gruppo anarcho-punk, sono noti come i Crass scozzesi, scrivono pezzi impegnati che parlano di diritti, di vivisezione, femminismo, eccetera eccetera, mentre gli Archives sono soltanto un branco di adolescenti alcolizzati che vogliono fare casino.

Ad un certo punto le differenze di vedute politiche tra le due band si fanno sentire e le loro strade si dividono. Entrambi non andranno molto lontano. Dopo un singolo, un bellissimo album pubblicato nell'84 e una valanga di cassette registrate più o meno male, gli Alternative terminano la loro avventura nel 1986. Gli Actiles si sciolgono nell'indifferenza generale nel 1987, dopo un paio di singoli e un LP. Ci congediamo da loro ascoltandone l'ultima testimonianza registrata. Il brano si intitola Wait and See.

sulle struggenti e inaspettate note di pianoforte del pezzo Vote for Me dei già citati Bayonet Babies chiudiamo questa puntata. La Casa del Disastro torna, come ogni settimana, giovedì prossimo dalle ore 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. A presto!

0: ci sono solo dei cadaveri, Schettino! Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, Schettino? E buio vuole tornare a casa?

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musica.

0: Just remember to buy yourself a souvenir.
1: Entriamo in contatto con il mondo della comunicazione.
2: Capito.
3: 105 250.
1: Capito. E c'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Scusami, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/sleep

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo fu un corpo pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso.
3: Multitox.
4: Birra.
5: Sei vantaggiato.

0: to it?
1: It's a trip. It's got a funky beat, and I can bug out to it.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Cocopro?
0: No, cocoprofago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Cocoprofago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago! Dai ragazzi!

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins, metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo fu un core pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Boomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.